0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Da nord a sud, dall'alba al tramonto, la musica italiana non ha un bel conto. Di più, è super! Ciao belli, bentrovati ai più belli di tali estate. Io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli.

Nel bel mezzo di questa estate, alla numero 10 dei più belli, ecco Madame e la sua Mamma non mama. Una song davvero contagiosa per ritmo e interpretazione. Madame ai più belli, numero 10.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Sul volume, giù i pensieri, tra i successi più veri di quest'estate, ecco Gaia e Bossa Nostra, numero 9.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Alla numero 8 troviamo Ultimo, che con il suo concerto a Tor Vergata lo scorso 4 luglio con 250.000 spettatori stabilisce un record italiano. Complimenti! Quando dorme la città, la canta Ultimo, numero 8.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Secondo aggiornamento luglio 2026 con i più belli d'Italia estate. La nuova di Geolier si intitola Un'ora. Due persone che si piacciono ma non riescono mai a trovarsi davvero. Geolier,

0: le 10 più forti.
1: 7-7, la classifica si fa seria, il ritmo entra in ogni arteria. Ecco ai più belli d'Italia estate anche Emma e Fabri Fibra, antidroga.

I più belli estate 2026. Il bello della musica quando mondi diversi si mixano creando un'identità unica. Giuli e Biagio Antonacci cantano l'ultima canzone.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: Secondo aggiornamento luglio 2026 con i più belli d'Italia estate. Vola alto ovunque la produzione di Merck & Cremont, stabile e più belli in classifica con Partenope. Cantano i The Colors e la Brancale. Questa settimana sono in sesta.

0: I più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Pronti per una bomba d'energia alla numero 5? Ecco i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Novità e più belli, la grande Gianna Nannini ha dato una rinfrescata all'America. La nuova versione è con Marrakesh. Novità e più belli.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Cari aficionados dei più belli, questa canzone è stata anche in vetta e per noi risulta davvero una song perfetta. L'estate e i colori di Saif. Buona domenica. Suona alla numero 4.

0: polemica.
1: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
2: Numero 3, siamo sul podio, tensione alle stelle. Arrivano tre pezzi che fanno accaponare la pelle. Ecco le emozioni di Angelina Mango e Marco Mengoni in Canto d'amore. Per i più romantici, si canta così. Numero 3.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: E in secondo a Mio Corio Fusion Nodus si fa Tuca Tuca.

0: Ecco alcuni protagonisti dei più belli questa settimana: Merck & Cremon, Serena Barancale, The Colors, Ultimo, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari, Saif, Angelina Mango, Marco Mengoni, Baby K. Vi svegliamo la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E alla numero uno dei più belli con Tommaso Paradiso bisogna stare attenti. L'amore, soprattutto quello estivo, è gassato imprevedibile, un po' come la Coca-Cola. Se la agiti troppo, potrebbe esplodere. Viva l'estate, viva i più belli. Tommaso Paradiso, numero uno, agitare Coca-Cola.

Per i più belli d'Italia estate di questa settimana di luglio è davvero tutto. Il prossimo sarà un appuntamento ancora più frizzante e ricco di novità. Ciao e alla prossima da Max Martinelli.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock. Conduce in studio Joe Cara.
2: Pronti per il nostro breve ma intenso viaggio nel mondo del rock? Ma certo che sì! Io sono Joe Cara, questa è Woman in Rock. Questo è Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Presenti anche in questo bollente weekend. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si inizia così.

e già fin d'ora vi preannuncio che quello di oggi sarà un appuntamento ricco di novità musicali. Marilyn Manson pubblicherà il nuovo album One Assassination Undergood Chapter 2 il 14 di agosto e questo è il nuovo singolo From Tower Enemy. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo dei Nickelback.

Beck hanno annunciato l'uscita del loro nuovo album Everything Under the Sun, che sarà disponibile dal 30 di ottobre, e in contemporanea hanno presentato anche il primo singolo realizzato con John 5, che si intitola Rattle the Cage. Si continua con il grande rock, tra poco arriverà una leggenda della musica, Bob Dylan.

grande successo internazionale del Rock and Roadie Ways Tour, Bob Dylan tornerà in Italia nell'autunno di quest'anno per 3 concerti esclusivi. L'artista si esibirà il 2 di novembre all'Unipol Dome di Milano, il 5 di novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 7 di novembre all'Unipol Arena di Bologna, portando sul palco uno degli spettacoli più acclamati degli ultimi anni. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco daremo spazio ai Suede.

Red hanno annunciato per il 25 di settembre l'uscita di una ristampa celebrativa per il 30° anniversario del loro storico album Coming Up, insieme a una raccolta di singoli in formato 12 pollici. Il disco, il terzo della loro carriera, raggiunse il primo posto nella classifica degli album britannica. E come anticipazione, la band ha condiviso una rara registrazione BBC di Beautiful Ones, che avete appena ascoltato, e che è stata eseguita dal vivo per l'Evening Session di Mark Radcliffe su BBC Radio 1 il 29 agosto del 96. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: The Stone Age sono tornati con il nuovo singolo Easy Street che avete appena ascoltato. Presentato dal vivo durante il Catacombs Tour e atteso con impazienza dai fan, è il primo brano inedito della band dopo In Times New Roman del 2023. Woman in Rock si chiude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Spazio Italia.
1: Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Spazio Italia.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Sta iniziando tutta musica con Dora e Manuel. Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento? Sì, sì.
1: Como siempre, siempre aquí riendo antes de iniciar esta bellísima puntata que hoy será un poco divertente con Benvenuti a tutti a nuestra nueva puntata de A Tutta Musica con Manuel e Dora.
2: Oh,
1: Ah,
2: io non ci riesco a parlare francese con l'accento francese non ci riesco. Benvenuti a tutti, ve lo dico in italiano che è meglio. Oggi abbiamo una francese qui nello studio.
1: A volte mi piace dire così le parole con questo accento un po' parisino, non lo so.
2: Però guarda, te sta saliendo muy bien, te esce bien. Sì.
1: Però pensandolo come in spagnolo è come un poco más complejo, no?
2: Sì, non lo perché sé. Non riesci a fare l'accento
1: No, lo è, no è, come dire, non è fatto la prova in spagnolo, solo l'ho fatto con l'italiano. Ok, aquí probando, un, dos, tres.
2: No, perché poi una volta l'avevo sentito anche fare l'accento anche portoghese.
1: Il portoghese, sì. No, però...
2: Adesso non puoi fare il francese e portoghese all'inizio.
1: No,
2: perché,
1: non sto in connessione portoghese.
2: Esatto.
1: Sì, a veces che... diciamo, vedo qualcosa, come alguna una serie TV, diciamo,
2: una sorta.
1: qualcosa di simile,
2: esatto.
1: con qualcun accento di qualcun'altra nazione o qualcosa, entonces mi piace fare questa... Come si dice?
2: Questa imitazione.
1: Quello.
2: Quella imitazione degli accenti di altre nazioni.
1: Se me pega.
2: Però veramente sei bravissima. Io non lo sapevo. Questa tua hai un talento nascosto,
1: Può essere. Non lo sapevo neanche io.
2: Io invece me ne sono accorto a ultimo. Adesso da ogni settimana iniziamo col francese. No, è troppo bello, ragazzi.
1: Practicare in spagnolo, a ver come suena.
2: Scriveteci e fateci sapere se volete la Dora in versione francese o in versione che parla spagnolo oppure in italiano. Fatecelo sapere al 3614634294. Anzi, anche tutti e due.
1: Sì, adesso, perché sta in italiano però con l'accento francese.
2: Adesso ti francese. Dico, per la prossima settimana ti mandano un messaggio e ti dicono: fammi un po' francese, un po' portoghese.
1: Oh my God.
2: lì è un problema,
1: Non lo so. Vediamo un po'. Vabbè,
2: mi stanno appannando gli occhiali perché sto ridendo troppo. C'è cosa da fare, non lo so, guarda. Comunque ragazzi, benvenuti. Oggi abbiamo detto che sarà una puntatona divertente con la vostra radio preferita. Ci siamo anche noi, Dora e Manuel, che vi accompagneranno per circa un'ora insieme alla buona musica. Ma non solo, ci sono gli appuntamenti con il Caffè 90.
1: Alleluia, lo ha detto questa volta, bravissimo.
2: Hai visto? Ce l'ho scritto.
1: No, non l'hai dimenticato.
2: Non l'ho dimenticato. Caffè 90 naturalmente curato da Dora e poi ci sarà Segnalibro curato dalla biblioteca di Marrubiu e anche il Talent On Air per i nostri artisti che mandano la propria musica qui a Dimensione Dance e a Tutta Musica con la mail dimen@mail.com. E uno di loro vincerà un'intervista radiofonica.
1: Anche también tenemos la richiesta musicale.
2: È vero.
1: Che hoy es también un po' interessante.
2: Esatto.
1: Che nos ponen aquí en aprietos, pero bueno. Ahí salimos a flote. Esperamos que la persona que ha fatto questa richiesta sea, ¿cómo se dice?
2: Soddisfatto.
1: Quello.
2: Sí,
1: sea okay. Soddisfatto de que sea la canzone que lui vuole ascoltare, ¿no?
2: Speriamo, perché io ci ho lavorato tanto, però non lo so se è quella. Comunque, ragazzi, siamo pronti per dirvi che sta iniziando
1: A Tutta Musica!
3: K Queridos pasajeros, tren con destino, La Fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: la colonna sonora di questa production. In sottofondo volevo salutare Giuseppe che ci sta salutando con un messaggio WhatsApp che ci ha scritto al 371-46-34-294 e dice che siamo fortissimi e simpaticissima anche la protagonista francese. Che la prossima settimana sarà diverso. Grazie, grazie Giuseppe. Salutiamo anche a Stefano e a Michela che ci sta ascoltando. E questo era il Caffè 90. Cosa abbiamo ascoltato oggi?
1: Hemos escuchado. Es que tengo un mix en mi cerebro en este instante. Hoy hemos escuchado en el Caffè 90 due Unlimited con No Limit.
0: Il gruppo si chiama Chu Limited.
1: Vabbè,
0: tu lo fai in spagnolo, giusto? Due Limited, ok, giusto.
1: Ok. E la altra canzone era No Limits. No Limits. Ah, no, mentira, era ve già me confundió. Por Dios. God the Grove. Scusami tanto. Es que fa una faccia che
0: gli ho fatto un piccolo scherzo così. Mi ha fatto troppo ridere. Vabbè. Erano sì, bravo. Grazie per questa selezione.
1: Sì,
0: non guardarmi
1: grazie
0: così.
1: Per essermi quedare un po'.
0: No, anzi. E quando torna?
1: La prossima settimana.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: what's up? Let me blow that
1: big trombone. Siamo tornati in onda, ragazzi, benvenuti a Tutta Musica, ogni settimana sempre con la bellissima musica qui selezionata dal sottoscritto ma anche da Dora. E adesso siamo arrivati al momento degli artisti. È il primo artista, che cioè il primo, l'unico artista di questa settimana, anche io sbaglio, vedi? Talent On Air, che ogni settimana mette la voce per gli artisti indipendenti e naturalmente possono vincere anche una intervista radiofonica. Oggi presentiamo Retrofill con Gentle Manager.

0: Manager con protagonista Retro Phil oggi al Talent On Air, e lui avrà l'opportunità di vincere una intervista radiofonica. Ancora continuate a mandarci le vostre bellissime canzoni a dimenchiocciolamail.com e Talent On Air torna la prossima settimana.
1: Vittorio Sentini.

oggi con il nuovo appuntamento del Segnalibro, grazie a Luca della Biblioteca de Marruvio. E sapremo un po' del nuovo libri da leggere. E il primo libro è Il dolce ingrediente del destino. È un romanzo che racconta la storia di Granny. La donna ha una grande passione, il dolce e gesti. È una famosa pasticceria a Nueva York, dove crea dolci squisiti e originali. La sua vita è divisa tra Alan, suo marito, e Walter, il suo migliore amico. La storia va avanti con la donna che deve prendere una decisione importante che potrebbe cambiare la sua vita quando riceve una grande proposta di lavoro. Spinta dall'ambizione e da un desiderio di cambiamento, la donna decide di partire con il figlio, mettendo a discussione le relazioni e affidandosi al destino. È una storia che mescola cucina, relazioni umane e scelte di vita, raccontando come il coraggio possa cambiare la vita di una persona. Un libro ironico ma introspettivo. Il secondo, L'ultimo inverno, di Harding, vincitore del premio Pulitzer. È un romanzo intenso e reflessivo che racconta gli ultimi giorni di vita di un anziano uomo di nome George. Nella vita ha sempre restaurato orologi e ora, circondato dai familiari, affronta una pesante malattia. George rivive i ricordi del passato, soprattutto quelli legati al padre, che per lui ha rappresentato due sentimenti contrastanti, amore e paura. Il romanzo è una riflessione sulla memoria, sul tempo e sui legami familiari. Il terzo libro, La donna degli alberi, è un romanzo poetico e riflessivo che racconta la storia di una donna in fuga dal proprio passato e da un amore che non esiste più. Dopo aver lasciato la città, tutto sembra vuoto e senza sentimento. La donna si rifugia in un rifugio di montagna, in cui impara a convivere con la solitudine e la natura, incontrando creature che aiutano a ricoprire la forza interiore e la bellezza delle cose piccole. Un uomo chiamato lo straniero risveglierà in lei nuove speranze e desideri. È una storia che esplora temi di rinascita e connessione umana. Segnalibro torna tra poco.

tornato in onda nella seconda parte dove di Segna Libro, dove ci saranno le novità editoriali. Quello tocca a me, il sottoscritto, e ringrazio ancora la biblioteca comunale, perché è lei sempre, che la biblioteca di Marubio, che ci dà questa rassegna dei libri più letti e naturalmente anche le novità editoriali che adesso vi elencherò. Quindi presentiamo tre nuovi libri che dovrebbero essere disponibili da fine gennaio. Il primo libro si intitola Il nido del corvo. Attesissimo nuovo romanzo di Pulixi, è un thriller noir ambientato nella penisola del Silis. La scomparsa appartenente irrisolta di una donna, Angela Flores, si trasforma in un pericoloso gioco quando i due investigatori trovano nuovi indizi 6 mesi dopo la scomparsa. I due investigatori intraprendono una caccia ossessiva attraverso stagni di sale e campagne desolate per fermare l'assassino. Un libro teso e inquietante che combina suspense, psicologia e un'oscura ambientazione sarda, da leggere tutto d'un fiato. Il secondo libro è Le ore fragili. È la storia di un rapporto intenso tra madre e figlia, entrambe impegnate a combattere i propri fantasmi, ma legate da un amore incrollabile. Un viaggio tutto al femminile nei meandri dell'adolescenza, raccontano con umorismo, profondità e spigliatezza dall'inconfondibile penna di Virginie Grimaldi. Il terzo libro è Emma e l'unicorno. È un libro per bambine con protagonista Emma, una bambina di 9 anni che ha come migliore amico Marigold, un magico unicorno. Con tutte le amicizie, come tutte le amicizie, anche questa ha bisogno di impegno, e il loro rapporto è basato sull'affetto, allegria e aiuto reciproco. Quando Emma ha difficoltà a concentrarsi sui compiti, Marigold la soccorre con un incantesimo magico. Insieme vivono situazioni esileranti e divertenti. Un libro divertentissimo per bambini a partire dai 7 anni in su. E quindi adesso noi ci fermiamo un attimo e Segna Libro torna tra poco.

0: E siamo tornati con la terza parte di Segnalibro, dove vi diciamo le attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Segnaliamo che a breve tanti nuovi libri saranno disponibili in biblioteca. Al momento è disponibile una mostra bibliografica per il mese di gennaio, con una sezione di libri di vario genere da leggere in queste fredde serate invernali. Giovedì 29 gennaio è prevista un'attività per bambini in collaborazione con il Centro di Aggregazione Sociale di Marrubiu, e per questo motivo l'orario di apertura potrebbe subire variazioni. Inoltre, a fine mese riprenderemo le attività in collaborazione con l'asilo nido di Marrubiu.
1: E tutto questo è grazie a Luca, che fa questo bellissimo lavoro di informarmi sempre la ultima attività dei libri male, come si è leído?
0: Ma più letti?
1: Più letti nella biblioteca di Marrubiu. Grazie mille, Luca, per questa collaborazione.
0: E adesso iniziamo con un messaggio che ci arriva sempre al 371-4634-294.
1: No comment.
0: Allora, prima però leggiamo sì. questo qui di Tonino, sì, che dice: bravi ragazzi, saluti da Roma. E poi ha scritto un altro messaggio: ragazzi, mi sono dimenticato di chiedervi se potete mettere una canzone di Alberto Albano e Romina in versione anche dance. Grazie a te, Tonino, per averci mandato il messaggio al 371 46 34 294, e noi abbiamo scelto questa per te, Albano e Romina Power con Felicità.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Oggi siamo qui. Buongiorno, signora francese.
1: Prefiero non commentare lo che succede detrás de toda la produzione.
0: Come detrás de todo? Sembra una cosa orribile. Rafael, gracias para sí. tu mensaje.
1: Esperamos que esta haya sido tu canción.
0: Esperemos.
1: Sí. Esperemos que sí, pero pienso que sí.
0: Bene. Noi siamo già alla fine del nostro programma di ogni settimana, quindi mettiamo la sigla terminale.
1: Sì, che nos dice, nos avvisa che este bellissimo programma di oggi sta terminando. Pero antes les recordamos seguirnos en Facebook e Instagram como Dimensione Dance. Y recuerden, para aquellos artistas que quieren lanzar su música, que muchos de nuestros oyentes la aprecien, todo ese trabajo que hacen para hacer una nueva producción, pueden escribir a dimen@mail.com o dimen@mail.com. Me estoy confundiendo con la chiocciola.
0: Adesso ci vuole la francese che lo dice. Non so come si dice chiocciola in francese. Dobbiamo investigare per la
1: Cierto.
0: Prossima.
1: Eso. Sì. O recuerden dejar sus mensajes al 371-463-4294.
0: E non dimenticatevi di iscrivervi al canale YouTube di A Tutta Musica, così siete sempre aggiornati per quanto riguarda il nuovo programma che esce. E poi ci ascolterete sempre ogni settimana nella vostra radio preferita. Detto questo, ragazzi, noi ci salutiamo qui, fate da bravi, mi raccomando, perché la prossima settimana saremo ancora più pimpanti e più allegri, quindi vi faremo ancora divertire ancora di più.
1: Así será.
0: Ciao a tutti, buona settimana.
1: Ciao a tutti.
2: Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Più musica, più dance, la migliore, la più forte. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart. 15 tracce perfette per ballare, cantare insieme per questa pazza estate 2026. On the mic ci sono io, Mox Martinelli. Al mix and play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: In uscita dalla Exclusive Dance Chart con un grande sentimento di nostalgia ci saluta Jonas Blue e la

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Quante emozioni nel vecchio podio di 7 giorni fa. Number 3 per gli Anadora e 54 Ultra con Talk to You. Posizione numero 2 per Dub Dog, How Does It Feel. I The Bausa sfrecciavano in vetta con Magnetic.

alla Exclusive Dance Chart. Cavalchiamo l'onda del successo. Ecco alla numero 13 i Medusa, il trio italiano con il maggior numero di streaming di sempre e candidato ai Grammy. Con la voce di Harry Camomile sono in 13esima con Don't Wanna Go Home. Medusa, Exclusive.

12, numero 12. Pensate che tre mesi fa saliva per la prima volta sul palco dell'Harrison, quasi sconosciuto. Lui è Samurai J e con Flamenco Paranoia si sta candidando come uno dei tormentoni dell'estate 2026. Samurai J, 12° alla Exclusive Dance Chart questa settimana.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

È stato caliente, abbronzante, con la exclusive dance chart. Tutto è danzante, due in sequenza adesso. Ci facciamo subito avvolgere alla numero 11 con la nuova della rapper ligure Anna. Un nuovo album Million Dollar Baby che contiene la super hit White Girl Wasted. E attenzione alla numero 10, inaugura i dischi caldi la coppia di artisti Bibi Rexha Fadlizz con New Religion. Bombe d'estate, exclusive dance chart, la musica che ci piace.

No More Noin, freccetta all'insù per la nuova di Molly Molella. Sulle note di To The Night, il singolo che faceva da colonna sonora al film Il Ciclone di Leonardo Peraccioni, ecco Joanna, una canzone che ci sta facendo davvero scatenare per quest'estate. Un singolo davvero esplosivo. Molella, Nick Peloso, John Peralta, Joanna, No More Noin.

0: super danzante questa prima parte alla Exclusive con Ramon Ramonito, Bob Sinclair, Medusa, Samurai J, Anna, Bibi Rexha, Molella, Merck & Cremont. È il momento di fare un salto nel passato, Disco Flashback.
1: Disco

E per il flashback di questa settimana il salto è davvero breve. Anno 2025, grande successo per Bad Bunny, che celebra la sua New York con il simbolo dei portoricani, Nueva Yol. Se te quiere divertir, è il flashback, devi bailar. Nueva Yol, Bad Bunny.

0: Ding dong, granita limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco, ci dissetiamo. Exclusive Dance Chart.
1: Dance Chart. Radio Team 2000, da Villa Urbana. Exclusive Dance Chart.
0: Dal Balza Box del Balzanelli arriva un messaggio speciale. Tu dimmi dove vai stasera. Vuoi fare Tuca Tuca Macarena? Eccola la nuova di Baby K, Tuca Macarena, di Balzanelli, Jerry DJ, Michelle. Il rework Balza.

riusciranno i nostri eroi a farvi scoprire la nuova numero 1? Ma passiamo dalla numero 7, Exclusive Dance Chart, seconda parte con Moving to the Sun, un celebre brano di Bowser originariamente composto da Imale Angel. Un enorme successo grazie al produttore Ugel e la cantante statunitense Ultra.

Welcome in di nostra chart ne abbiamo altre due hit imperdibili. Lasciatevi catturare da Hide on Mine, la contagiosa traccia di Sam Jacobs ed Ezra Nurey. E vogliamo parlare anche della nostra fantastica numero 5. Preparatevi a super ballare con gli Another e 54 Ultra, Tall to You. Sempre attiva, magica e selettiva, Exclusive Dance Chart, la tua casa.

Ghero, l'indimenticabile hit di Giuni Russo dell'86, è tornata a rivivere grazie a Lo Zio Peter, KJ Freak, Simo Lu e la special version di Mario Ana. Alghero, Alghero, il successo è quello vero!

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Olimpo, seconda settimana luglio 2026 con Amici d'estate, la Latin Music va alla grande. Sorry papi di Toby Quebec G è un forte invito a sentirci liberi senza pensare al domani. Seguite il tempo, battete le mani. Exclusive Dance Chart, ai livelli disumani. Numero 3, Sorry papi.

Magica seconda parte con la exclusive dance chart. Imale Angel, Ugel, Sam Jacobs, Aestra Nurey, Another, 54 Ultra, lo zio Peter, KJ Freak, Topic, Becky G, Madonna, Sabrina Carpenter. Se siete d'accordo, si vola in prima. Cocktail perfetto alla numero 1 con i The Bowser e Magnetic. Un pezzo tra beat house energico, linee vocali coinvolgenti e arrangiamenti con texture jazzate. Salite in prima, ci sono i The Bowser, Magnetic, number 1.

0: Tra tante hit nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart, le canzoni che coloreranno la vostra estate 2026 saranno presenti nel prossimo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Saluti da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Serenella coi soldi, cravatte e vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare. Al mare.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Ben arrivati a tutto il mondo sul mio pullman turistico musicale. Anche oggi virtualmente vi farò viaggiare, ma realmente vi farò ballare le sonorità che ho setacciato per voi, se non vi vede nessuno, qualunque attività stiate svolgendo nelle prossime due orette. Come al solito, tanti saranno i bei panorami che incontreremo in cammino, diverse le fermate, anche se le più importanti saranno quella per il caffè e quella per l'aperitivo. La squadra è composta dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia e Daniela e da remoto dall'ingegnere del suono Toto. Ci siamo tutti, perciò, come diceva lo scrittore drammaturgo anglo-irlandese Oliver Goldsmith, la vita è un viaggio che deve essere viaggiato. Allora, diamo il via a questo nuovo itinerario insieme a Felix Cartwright. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

Taylor Ditcher, vero nome del canadese, per la precisione di Vancouver, Felix Cartel, è un DJ e produttore di dance elettronica. La sua particolarità, ormai divenuta una costante, è quella di collaborare con vocalisti imprevedibili come Sebastian Granger dei Beat From Above 1979, Meja Iverson dei The Sound e Johnny Whitney dei Blood Brothers, e con la sua Get What You Give, con la quale abbiamo sviluppato i primi chilometri della nostra gita, sono iniziate anche le notizie / curiosità riguardanti artisti e band che vi proporrò. Proseguiamo con i Ghostbusters, ancora ben saliti sul Dancing Torpedone condotto da Chico Lega.

Ghostbusters sono un duo composto da Mike Ferulo e Manny Martinez. Questa coppia in perfetto stile house funky, house EDM ad alta energia, fonde il meglio della East Coast di New York e della West Coast di Los Angeles. Noti per le esplosive performance dal vivo e l'innegabile groove, infiammano le piste da ballo di tutto il mondo con la loro mescola di basi classiche e moderne. Me li avete apprezzati con Losing My Religion. Alla passata, Jester. Ancora buon percorso dal vostro Chico Lecca, un po' autista.

Want Me, Need Me è il ritmatissimo pezzo del DJ Justo, remixato dal producer Mattia Pompeo, che avete ben ballato sulla pista della mia discoteca itinerante, realizzata semplicemente ribullonando la selleria a spalle e finestroni per creare una più ampia zona prestabile.

Dietro i tedeschi Klang Phonics c'è un progetto collaborativo che incarna la visione artistica di tre amici che, dopo essersi conosciuti mentre studiavano musica, hanno lentamente ridefinito il suono e l'aspetto dell'elettronica dal vivo. Il risultato è un ritmo molto naturale e organico che conserva al contempo l'energia tipica della deep house e della techno melodica, definito pienamente con la bella Nighttime Feeling Weekend Love. Testimone passato a Moi Chark e Johnny Love. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lecca.

Vi presento questi due artisti della scena internazionale. Il primo è Moy Chark, DJ, produttore e proprietario dell'etichetta discografica libanese Kudos Records, noto per la sua caratteristica miscela di deep house, chill e groove di ispirazione afro. Il secondo è John Love, anche lui DJ e produttore che propone un sound musicale eclettico influenzato dalle sue diverse case in giro per il mondo. Merito del loro amore per l'house, continuano a plasmare un suono unico che fa ballare sia le piste da ballo che gli scenari offerti dai tramonti in spiaggia. Vi proporrò nelle prossime gite altri loro brani, ma per adesso accontentatevi di questa Let It Quiet. Globo spensierato per la prima delle due soste più adorate da voi, quella del caffè. Ho scelto questo bel motivo. L'autista Chicolè che vi augura buon coffee break.

Sarete d'accordo, questa Stronger di Sam Field, magistralmente vocalizzata da Kesha, ha fatto ottimamente il suo dovere di tappeto sonoro per il nostro caffettino che ci è stato preparato dalle sapienti mani del banconiere Armando. Caro, grazie e al prossimo. Congrega, fra un istante il conducente Chico Lecca proseguirà il tragitto panoramico musicale dopo il suon di trombe che vi attirerà a bordo con Bloodstone e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

I Bloodstone, gruppo R&B soul funk americano, formatosi nel 62 a Kansas City, nel Missouri, è ancora in attività e non ha nessuna intenzione di andare in pensione. Divennero famosi per il loro sound che fondeva, oltre i generi succitati, il rock in stile Jimi Hendrix con influenze doo-wop e gospel. Con la loro Funkin' Around dell'82 abbiamo ripreso il percorso musical turistico che prosegue con i Fleetwood Mac. Ben risaliti sul Pullman discoteca guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Sebbene la maggior parte dei complessi subisca numerosi cambiamenti nel corso della propria carriera, pochi hanno vissuto un'evoluzione stilistica più radicale dei britannici Fleetwood Mac. Inizialmente concepiti alla fine degli anni 60 come un gruppo blues grintoso, la formazione si è gradualmente trasformata in una band pop rock incredibilmente popolare e influente nel corso di un decennio. I membri, dopo diversi scioglimenti, carriere soliste e reunion, si sono sciolti definitivamente nel 2002. Questa Little Lies, che mi avete ben apprezzato, è stata rimasterizzata nel 2017. Proseguiamo l'itinerario insieme a Calvin Harris e Jazzy. State continuando a gironzolare sul disco basso pilotato dal sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Gran Bella Dance.

Satisfy è il simpatico branetozzo del produttore, DJ e cantautore Calvin Harris, considerato una figura di spicco della musica dance moderna. Con oltre 35 miliardi complessivi di stream audio e video nella sua carriera, è uno dei musicisti più visti su YouTube e uno dei maggiori artisti di streaming di Sony Music. Per questo progetto si è avvalso della collaborazione vocale della cantautrice e DJ irlandese Jazzy, alias di Jasmine Byrne. Ringrazio le mie amiche emittenti che permettono di ascoltare in ogni posto del mondo voi siate le nostre scorrazzate musicali, perciò saluto Mare Italia, Toronto, Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnoli, inglesi e d'oltreoceano che congiunte ci rilanciano in FM nelle loro regioni a favore degli amici italiani in modalità Gran Turismo o domiciliati in quelle aree per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. E adesso, Dear Wim, siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Chi c'è dietro il disegno musicale di Rheem? Semplice, i cantanti britannici di musica leggera Peter Kana e Al McKenzie, impegnati in diversi settori, compreso quello politico. Una loro canzone, infatti, è stata adottata come inno del partito laburista. Oggi ci hanno presentato You Are the Best Thing. È tempo di Erasure, che ci faranno compagnia durante la fermata che faremo in quella spaziosa area di sosta. Calate e usatela per sgranchire i legamenti.

mondo è stato. Che bella musica stiamo ascoltando e soprattutto ballando anche oggi, è la prova evidente è anche questo Love to Hate You Ultrasound Love to Remix You version dei londinesi Erasure, duo synth pop composto da Andy Bell e Vance Clark, coi quali abbiamo trascorso il periodo di sosta. Il cammino continuerà con i Clear e sarete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Come anticipato, mi sono rimpossessato della carreggiata con i Clear, band funk di New York, attiva dal 72 all'85, che in quegli anni piazzò una dozzina di singoli nella classifica R&B di Billboard. Guidata dal batterista, arrangiatore, compositore e cantante Woody Cunningham, da quartetto si ampliò ad una decina di elementi, fino a quando, per colpa di quello che ritennero un insuccesso, il Secret, che abbiamo appena ballato, scomparvero dalle scene. Proseguiamo il nostro moto a luogo insieme ai Session Victim. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Che dire dei Session Victim? Questo è il duo di produttori house più prolifici e affermati della Germania, profondamente radicati nella cultura del vinile. Come compositori, Ock Frier e Matthias Rilling, questi i loro nomi, hanno costruito un corpus di opere senza pari nell'ultimo decennio. Il loro principale obiettivo è la continua ricerca che, con devozione e passione, li porti, insieme a tutti i frequentatori delle loro piste da ballo, ad uno stato di trance, ad un'emozione rara e stimolante. E anche voi siete stati stregati da Behind the Glass. L'avvicendamento in corso con Norman Dowie e Kevin McKay. State sempre viaggiando sulla dance in corriera con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

La Coney Island Rhythm Band è un duo di elettronica formato dai produttori australiani Adam Stivala, Jerky Boy, e Ben Garden, Graf John Primary. I loro brani sono ampiamente supportati da importanti DJ e hanno raggiunto la vetta delle classifiche di vendita su piattaforme come Beatport e Tracksource. La curiosità è questa. L'ultimo connubio di Menti nacque durante il lockdown dovuto al Covid-19, fondendo House e New Disco, che ci hanno ben espresso con il Dancing Down the Part. Stavolta il Covid è servito a qualcosa di positivo. È la volta di X-Coast. Continuate a viaggiare sulla discoteca itinerante condotta da Kiko Leka.

Mango Bay è l'acclamato debutto di Ex Coast, alias di Bojan Sismic, musicista serbo residente a Brooklyn, noto per le sue produzioni che spaziano tra diversi generi musicali, le quali gli hanno fatto guadagnare una reputazione di successo su internet e non solo. Ed eccoci alla seconda pausa più apprezzata da voi, quella dell'aperitivo, congiunta al Romantic Moment, nel quale avrete l'occasione di ballare questo bel motivone in entrata, più che sentimentale, perciò buon drink moment and relax time dal vostro autista Kiko Leca.

I'll Never Love This Way Again è senza ombra di dubbio una delle più belle canzoni del secolo scorso, che solo una voce avvolgente come quella di Dionne Warwick poteva regalarci, ed era impossibile che non riuscissi a farvi socializzare ulteriormente. Anche stavolta il mio compito ha avuto successo, con il favoreggiamento di qualche flit di prosecchino che la Barley di Charlotte ha versato e porto a tutta la crica. Grazie tesoro e a presto. Viaggiatori del mio autobus musicale, il guidatore Chico Leca proseguirà la rotta dopo il tonante colpo di clacson con i Patterns in Perù. A dopo!

Paters in Perù è un trio formato da Andy Ferguson, rivoluzionario bohemien amante dell'alternative folk e indie pop, Bob Ross, tastierista, cantautore, ingegnere del suono e produttore inglese, e Sue Millard, cantante solista, anch'ella britannica. Con loro This Is The Night siamo entrati nell'ultima fetta di viaggio che ci porterà in stazione centrale, ma per adesso continuate a ballare sulla pista del mio dancing itinerante, non privandovi di gettare un occhio ai bei paesaggi che stiamo incontrando in cammino. Continuo il viaggio con Jonas Blue e Malive. Ben risaliti dal vostro Chicco Lecca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Che artisti fantastici! Il primo, Jonas Blue, rappresenta una delle storie di successo più significative della musica dance moderna. Con brani che hanno segnato un'epoca, vanta un catalogo che ha ottenuto oltre 135 dischi di platino in tutto il mondo, generando più di 22 miliardi di stream globali, oltre 85 milioni di singoli venduti e 6 miliardi di visualizzazioni video. Il secondo, Melive, anch'egli artista poliedrico e creativo, produttore, musicista e DJ, ha raggiunto la notorietà in adolescenza grazie alle sue produzioni nominate a diversi premi. Le sue collaborazioni sono varie e in continuo aumento, con artisti fra i più rinomati della scena hip hop brasiliana. Anche loro, e ne ho piacerissimo, me li avete ballati con Edge of Desire. Adesso un bel motivo scaccia pensieri con Trinidadian Deep. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

La critica definisce Iger Baby una splendida gemma musicale, ricca di soul e profondità, che trasmette indubbiamente vibrazioni jazz con un ritmo incalzante, un sound spirituale intenso e influenze afro. Questo è lo stile inconfondibile di Trinadian Deep, alias di Damian Lee Ayane. Mie leggiadrie, siamo in dirittura d'arrivo, ma il vostro Chicco Lecca non può privarvi di un ultimo pezzone che ci accompagnerà fino al capolinea. Intanto, preparatevi per l'arrivo.

0: Come abitudine ho concluso anche questo bel picnic fuori porta con un classicone. A chi è toccato onere e onore? Ma il mitico George Benson con la sua storica Give Me The Night, con la quale abbiamo raggiunto il terminal. Sono grato per il supporto all'attuazione di questo disegno musicale alle due tuttofare Patrizia e Daniela, alla copilota Roberti e all'ingegnere del suono Toto. Bella cricca, ringrazio tutti per averci voluti anche stavolta come vostri compagni di bisbocce. Restate connessi con noi individuando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta registrata messaggiateci. In partenza, facendo mio un pensiero di Oliver Goldsmith, dissi: la vita è un viaggio che deve essere viaggiato. In conclusione, rubo e vi giro una riflessione di John Steinbeck che ci ricorda: le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone. Questo Magical Mystery Tour finisce ora. Al prossimo, dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Sono le 9:59 minuti.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
3: Eccoci qua, siamo pronti per la seconda puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Non mi hai detto, Franco, se ti piace la sigla, ti piace? Ho usato la sigla un po' frizzante, un po' sbarazzina per questa estate 2026. Allora, il mese di luglio e tutto il mese di agosto nelle nostre web radio ci sarà questo appuntamento che vi dà la possibilità di andare anche a seguire un po' di consigli se siete nella nostra isola in vacanza, e noi tenteremo di darvi dei buoni consigli. Ok, io sono pronto con un pezzo di una cantante, un singolo di una rapper italiana che si chiama Anna. Vi ricordo che questo è anche il primo estratto di quello che è il suo secondo album in studio, che si chiama Million Dollar Babe. Il pezzo che vi faccio sentire si chiama White Girl Wasted. Schi signori, partiamo proprio bene con un po' di ritmo. È Anna.

po' di ritmo, dai, per iniziare davvero bene questa settimana. Lunedì siamo in diretta, il 13 luglio 2026. White Girl Wasted, questa è Anna. Bene, bene, bene. Cosa visitare in Sardegna? Cosa visitare? Ma c'è solo l'imbarazzo della scelta. Da nord a sud, questo luogo non smette di stupire anche il turista più esigente. Se poi questo turista è un VIP, l'esigenza rasenta alla perfezione. Ma c'è la Costa Smeralda, che è il luogo ideale per sentirsi principi, magnati e anche re. Il nome lo si deve a Esmeralda Mentasti, che è la figlia dell'industriale che insieme al principe ismailita Aga Khan ebbe questa ambizione negli anni 60 di fare la costa da Capoferro, poco più a nord di Porto Cervo, fino al golfo di Cugnana, una delle zone più esclusive al mondo. E ci riuscirono, perché è impossibile immaginare di visitare la Sardegna senza immortalare questa costa in una foto. E le miriade, di yacht, no? Siete mai andati? Sicuramente sì, che d'estate punteggiano le calette. Poi ci sono le spiagge dove tuffarsi, ci sono quelle popolari del Pevero, a pochi chilometri da Porto Cervo, e quella del Principe, poi quelle meno mainstream di Romazzino, di Capriccioli e ancora di Ruia, le spiagge molto molto di lusso. Poi ammirare le barche a vela bianche che punteggiano le calette di verde smeraldo, poi girare anche tra le boutique di Porto Cervo e sostare anche nelle piazzette eleganti dei suoi centri. È uno dei piacevoli passatempi di questa zona. Ma per gli amanti della natura, c'è anche un'insenatura naturale che diventa Porticciolo, che è Cala di Volpe, diventata anche un set per dei film glamour molto conosciuti. Andiamo a ricordare Agenda 007, la spia che mi amava, no? È stato girato proprio da quelle parti, hai capito? E va bene, la Costa Smeralda è uno dei punti della Sardegna più visti soprattutto da chi possiede un po' di soldini, vero Franco? E adesso un pezzo del 1995 di Zucchero.

anche con le canzoni vi portiamo un po' dietro nel tempo, un po' di estati fa. Questo The Rhythm of the Night è una canzone di questo gruppo eurodance italiano Corona, ed è stata pubblicata come singolo di debutto nel 1993 in Italia e poi altrove l'anno successivo. Veramente un pezzo che ha fatto ballare davvero tantissime persone. E va bene, la musica continuano anche le notizie, perché questo Sole di Sardegna è anche un programma che vi vuole dare consigli se siete nella nostra isola, oppure ci dovete arrivare, magari siete già in vacanza, oppure dovete venire, dovete organizzarvi, non lo so, vi diamo dei consigli, perché ci sono dei posti davvero incantevoli in Sardegna, e tra i posti più belli da visitare qui nella nostra isola c'è l'arcipelago della Maddalena con le sue 7 isolette, di cui la Maddalena e Caprera sono le più grandi. Solo queste sono visibili in auto, mentre le altre sono accessibili solo in barca. È indubbio che queste isolette siano tra le più belle della Sardegna e che regalino atmosfere uniche, tramonti da immortalare e colori davvero meravigliosi. Girare in cerca di spiagge e calette è uno degli sport preferiti dai turisti. Tra la spiaggia di Testa del Polpo con le sue acque turchesi e la spiaggia del Cardellino, passando poi per quella di Spalmatore, si può anche gustare il volto autentico di questa bellezza, la bellezza sarda. Anche Caprera è una delle isole che suggeriscono cosa fare in Sardegna. Calette stupende come Cala Serena, Cala Napoletana e Cala Brigantina da raggiungere dopo un po' di cammino. È una torre, la torre di Taialone, a 212 metri, questa, dal livello del mare, da cui ammirare il panorama. Ma non è finita, perché poi nei dintorni della Maddalena ci sono davvero luoghi unici che si possono ammirare solo dal mare. C'è Budelli, per esempio, che conserva la spettacolare spiaggia rosa a Cala di Roto, fatta di minuscoli frammenti di gusci calcarei, di corallo, granito, conchiglie e spargi, che è l'isola fatta di duro granito, aspra e incontaminata, che si butta in un mare davvero turchese. E adesso c'è Paola e Chiara. Siamo d'estate. Questo è un pezzo, questo singolo di questo duo italiano, Paola e Chiara, del 2023, secondo estratto dall'album Per Sempre. Mare.

sotto il sole di Sardegna. Io sono Paolo Fraugio, Franco in regia dalla Torre di Villaurbana. Le radio collegate, lo ricordiamo, sono Music Factory Oristano, la radio dove io in questo momento mi trovo e vi sto trasmettendo questo appuntamento. Le radio collegate sono Radio T2000 Villaurbana Music, che sono capitanate dal buon Franco, il regista, ma anche il direttore di queste due radio, Radio Felix Oneri e anche Radio Centrale Oristano. Bene bene, allora ricordo anche mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle 10 le repliche di questo appuntamento. Scatman è noto come I'm Scatman, oppure semplicemente come Scatman, questo singolo di questo cantante statunitense Scatman John, che è stato pubblicato nel 94 ed ebbe davvero un grandissimo successo. Oh bene, sotto il sole di Sardegna, la Sardegna, uno dei luoghi davvero incantevoli, ambiti da tutti. Vi consigliamo, se siete sulla nostra bella isola oppure volete arrivare da noi nel mese di agosto, non lo so, o magari anche a settembre, perché molti prendono le ferie a settembre, uno dei luoghi da visitare in Sardegna è sicuramente Cala Grande, una piccola valle che si trova a ovest di Capotesta e che negli anni 60 venne etichettata come la Valle della Luna dalle comunità hippie dall'epoca. Questo luogo è frequentato dai naturisti, è una valle lunare piena di rocce, di granito, di forme diverse, sinuose, curve modellate dal vento e dal sale, che si illuminano di notte come piccoli bagliori bianco fluo, e dominante da una roccia che arriva a 128 metri, e questa roccia è nota con il nome di Il Teschio. Il paesaggio è suggestivo di giorno e di notte grazie alle sue spiagge di graniglia, da Cala di Mezzu a Cala Grande, al suo mare verde smeraldo e al profumo di mirto, erica e corbezzolo che si diffonde ovunque. Un luogo davvero in grado di portare altrove, insieme a un altro luogo lunare nei dintorni di Agius, meno conosciuto ma altrettanto intrigante. E adesso andiamo a sentire una superstar nel nostro appuntamento, che vi stiamo trasmettendo, Soli di Sardegna. La superstar è latina, si chiama Carol G, alias Carolina Giraldo Navarro, è una cantautrice 35enne colombiana ed è in vetta alle classifiche con questo motivo che si chiama Viando por el Mundo, è l'inno alla vita.

Ogni volta che succede, insomma, che mettiamo queste canzoni, Franco fa uno spazio in mezzo e balla da solo. Questa Macarena è una canzone interpretata dal duo musicale spagnolo Los del Rio. Ricordiamolo che ha avuto un successo questa canzone internazionale tra il 94 e il 96 e continua ad avere un seguito davvero di culto. È considerata, pensate, una delle canzoni più emblematiche della musica dance degli anni 90 ed è stata classificata nel 2002 da una rete televisiva musicale americana come la canzone numero uno di tutti i tempi. Beh, ma ancora oggi si balla veramente alla grande, soprattutto nelle scuole di ballo la suonano e nelle feste veramente va alla grande. Ok, uno di quei successi, come possiamo definirlo, Franco? Intramontabile. E va bene, va bene. Siamo pronti per andare a consigliarvi cosa vedere in Sardegna, ma ce ne sono tanti di posti belli e in questo appuntamento solo in Sardegna ce n'è di consigli da darvi davvero tanti. Cosa vedere in Sardegna? Nell'entroterra, a sud di Palau, se oltre allo smeraldo dei mari si cerca il verde della macchia mediterranea, si possono scoprire antichi reperti di civiltà ormai lontane millenni. C'è la tomba dei giganti di Mizani a Palau, è un vero Stargate che ci riporta indietro nel tempo all'età nuragica. Ci sono pietre accostate a una delle stele di granito che costituiscono una tomba collettiva della classica forma taurina. Secondo la tradizione popolare custodiva le ossa enormi di esseri megalitici. Cioè, sarà per questo che è visitata da persone di tutto il mondo in cerca di esperienze energetiche inusuali. Magari sarà così, non lo so. E va bene, lui è in tour, vero Franco? Max Pezzali in tour in Italia, sì. Ho visto degli amici che erano, credo ieri a Milano a sentirlo allo stadio. E va bene, nord, sud, ovest, est, eccolo.

È sempre bello ritrovarlo, Max Pezzali, qui insieme a Mauro Repetto, Nord Sud Ovest Est. È il secondo album in studio degli 883, è l'ultimo anche album realizzato, è scritto insieme appunto da Max Pezzali e Mauro Repetto, e contiene l'unica balla del suo duo, la celebre Come Mai, contenuta in questo album. Vi ho fatto sentire la canzone che dava il titolo appunto all'album intero. Siamo quasi al finale del nostro appuntamento e adesso ci spostiamo a Castelsardo, data la sua storia e le sue bellezze naturali. Spesso si dimentica di nominare i borghi antichi tra i luoghi da visitare in Sardegna, eppure di paesi caratteristici ce ne sono, e uno da segnalare assolutamente appunto Castelsardo, che racconta più di altri le vicende dell'isola tra la dominazione genovese e quella spagnola. Non per nulla domina la cittadina di Castello dei Doria, famiglia nobile genovese arroccato sulla cima di un promontorio quasi tutt'uno con la roccia. Scendendo poi si incontrano le casette dai colori pastello e ancora più sotto le meravigliose spiagge dorate di Lubagno. Poi a contendere la bellezza c'è anche Bosa, uno splendido borgo più a sud. Poi dopo Alghero, fatto di casette rosa dalle quali sembra sorgere il castello di Serravalle, dal quale ammirare il paesaggio montano e marino. Oltre al Ponte Vecchio e alla cattedrale, Bosa consente di fare un tuffo nei costumi locali grazie al museo Casa di Riu, dove sono conservate alcune opere in pizzo, un'arte ancora presente nella tradizione sarda. Poi nei dintorni di Bosa c'è uno dei luoghi più suggestivi della Sardegna, sono le piscine di Canemalu, dei crateri naturali che trattengono l'acqua cristallina, uno straordinario fenomeno naturale che si può apprezzare soprattutto in questo periodo. Eccolo qui, un po' di ritmo con Jamaican Bam Bam, è un brano del produttore, di uno dei produttori francesi che si chiama Hugel, è solto, pubblicato dalla Mont Blanc Records.

mia, che ritmo! Un bel pezzo Afro House, Dance e House, e una reinterpretazione anche del singolo Bam Bam di Sisters Nancy del 1982. Siamo davvero nel finale, ultimi consigli, ultimi, come dire, vi diamo dei consigli, delle dritte per andare a trascorrere davvero in Sardegna un'estate indimenticabile, perché di posti ce ne sono tanti, c'è solo l'imbarazzo della scelta. E allora noi vi consigliamo, senza nessun mistero sull'origine del nome di uno dei posti più belli da visitare in Sardegna, c'è l'Asinara, si chiama così per via dei suoi asinelli bianchi, e l'area prima rifugio di pescatori e pastori, e poi carcere di massima sicurezza dall'85 al 1998. Ora è un'area protetta come il Parco Nazionale e Area Marina, è uno degli ultimi baluardi dell'Italia prima della Corsica, ed è costituito da una superficie di solo 50 km quadrati, tutti da vedere a cavallo, in barca o magari in bici. Ora attenzione, perché arriva un pezzo che ci riporta indietro nel tempo, al 1993. Questa è una canzone del cantante trinidadiano Other Way, pubblicata come singolo di debutto tratto dal suo album d'esordio. E allora vi faccio sentire la canzone che ci ha fatto ballare ancora oggi quando la si propone. Tutti scendono in pista a ballare. È pronto anche Franco dalla Torre di Villa Urbana per muoversi al ritmo di What is Love?

0: Other Way, What is Love? Siamo davvero nel finale di questo appuntamento. Io in questo lunedì 13 luglio 2026 vi auguro intanto una buona estate, perché non so che siete in tanti sintonizzati sulle nostre web radio, ma vi auguro anche un buon inizio di settimana. Ricordo che questo appuntamento va in onda anche mercoledì alle ore 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. Ho il tempo per salutare e ringraziare Franco in regia dell'attore di Villa Urbana, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, le sue due radio collegate per Sole di Sardegna. Sotto il Sole di Sardegna c'era anche Radio Felix On Air 2026 e Radio Centrale Oristano. Da parte di Paolo Frau è davvero tutto, trascorrete una serena settimana, una buona estate e naturalmente fate i bravi.
1: Sono le 10 e 50 minuti.

In ogni puntata c'è una di sfida: salutare prima le radio della Sardegna o la radio della Svizzera. E qui il dilemma si risolve in un modo solo: si lancia la monetina, testa per una e l'altra invece con croce. Ma la monetina! Ecco, mi hanno rubato anche stavolta quell'euro che mi serviva per il caffè. E allora affrontiamo questo passo salutando Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo dalla Sardegna. Ma niente po' di meno, arriva Felix On Air 2026 da Costanza in Svizzera. Ed ora, scusatemi, vado a recuperare la monetina.

0: davanti alla postazione microfonica, ma qualche istante fa mi trovavo in riunione con i vertici aziendali della radio, i quali erano a tu per tu con una holding latinoamericana per la cessione del format Remember. Io, per la verità, mi sono opposto, poiché avrei dovuto trasferirmi in Messico, mangiare tacos, cochinita e nachos, burritos e imparare a parlare ispanico. Ma quando mai? È già tanto se comprendo il cantonese, il mandarino cinese, l'arabo, il vietnamita. Ma finché non firmano, dizionario alla mano, io lo studio, non si sa mai. Allora, hola vuol dire ciao, buenas noches, buonanotte, buenos días, buongiorno, e per iniziare, come semos?
1: Alberto De Gennaro.
2: Alberto De Gennaro.
1: Alberto De Gennaro presenta.
2: Presenta.
1: Remember. Remember.

A dire il vero, comencemos mi sembrava più un fraseggio veneto, ma passando con il pezzo dei Toto si discuteva pure su quali possano essere i giochi da spiaggia più apprezzati dai giovani d'oggi e, sorprendentemente, nella classifica di quelli più gettonati ci sono le bocce, da non credere. Il gioco di mio nonno, di mio padre, ritorna in voga e a seguire i classici racchettoni, un remake degli anni 70. Io e il collega Maurillo e il conte Max siamo stati interdetti anni or sono dalla spiaggia di Posillipo, dopo che, giocando a palla da miopi quali siamo, abbiamo calciato la testa pelata di un signore austriaco che stava facendo le sabbiature, praticamente seppellito con solo il cranio al di fuori.

Un mood accattivante, quasi da atmosfere che rendono lo stato d'animo di chi ha ascoltato ora Grover Washington rilassato. Brano peraltro coverizzato in italiano da Mietta con titolo Dentro l'anima. Ma a proposito di linguaggio dell'anima, il soul significa proprio questo, anima. E se la vostra predisposizione mentale o emotiva la volesse far entrare nei padiglioni acustici, sarebbe necessaria una voce come questa.

Wow, meraviglia! L'ingrediente è sempre quello di trovare i ritmi da spiaggia anche attraverso canzoni del passato. Perché ascoltando Stevie Wonder ci si rende conto inconfutabilmente che certe melodie ci restano addosso come il sale marino sulla pelle. E tra quei brani che hanno definito la spensieratezza delle estati dell'epoca 80-90, impossibile dimenticare La prossima.

La regista Margherita nel Fuori Onda mi dice: ancora oggi, quando partono le prime note di quel pezzo leggero, fluido, da singolo del 1983, è come aprire una finestra su un'estate che non finisce mai. Come darle torto? Tormentoni sì, ma indimenticabili.

È normale sognare in grande e desiderare un'estate ai Caraibi, tra le isole delle Antille del Sud America, Cuba, Repubblica Dominicana, Haiti, Porto Rico e Giamaica. Un mosaico di luoghi estasianti, dove la sabbia finissima e il mare turchese, per chi ama lo snorkeling, ci fanno esclamare: «Ma che ci sto a fare qui, a guardare Temptation Island?»

Continuando nel nostro piccolo a far riscoprire i capolavori di chi ama collezionare ricordi del passato, la divulgazione di Remember si sofferma ad un pezzo che festeggia 40 anni, poiché era il 1986 quando tra i dischi più suonati di quell'anno dominava le classifiche mondiali Madonna con Papa Don't Preach.

Il 1986 è stato un anno straordinario per la musica, pieno di successi che ancora oggi fanno cantare e ballare milioni di persone. E per rivivere quell'atmosfera basta citare una nostra connazionale, Ivana Spagna.

Per un tuffo nostalgico al 1986, avremmo potuto citare anche le performance al Festival Bar di quell'anno di Tracy Spencer, la cantante inglese che lo vinse. Ma le hit sono talmente tante che il nostro autore ci invita a proseguire e, andando oltre, scavalliamo l'asticella di un decennio. 1996 è un tormentone estivo pop folk tedesco che ha spopolato in Europa con i Fool's Garden.

Lo spazio itinerante di Remember ci porta ad oltrepassare i confini oceanici sino a lasciarci ispirare da una delle più grandi metropoli americane, creando uno spazio easy music al fine di far confluire le note di una serata newyorkese al chiaro di luna, mentre due innamorati si soffermano su una panchina davanti all'East River e a scambiarsi effusioni.

A questo punto il saluto estivo da parte mia a tutte le radio italiane ed estere collegate, portatrici a questo format di un pubblico accaldato che trova refrigerio con il ritmo discografico pescato dal nostro Conte Max, realizzatore della playlist e immesso in rete dalla regista Margherita.

Si viaggia anche oggi tra i più disparati groove con ritmo e vibrazioni che ci riportano ad un'epoca d'oro della musica vintage. Ed è qui che vi presentiamo un motivo di Vam Koi, una hit disco del 75 ispirata ad un ballo che spopolò nei club di New York. La riascoltiamo oggi con Remember.

sbaglio o fra le tante evoluzioni di quella musica anni 70-90 mainstream che ha incontrato i gusti della grande massa in passato, c'è un ritorno allo storico vinile, ampiamente conosciuto ed apprezzato. Il disco a 33 giri era quello di nicchia per i DJ di un tempo, che in quel periodo storico passavano funk a profusione.

120 minuti che trascorriamo assieme sono solo una piccola tappa di un viaggio fatto di ricordi. Magari non tutte le canzoni sono ai più conosciute, ma l'atmosfera che circonda ogni appuntamento con questo programma radiofonico ti rende partecipi di un allegro o melodico via vai di artisti del passato. Un modo per godersi l'estate senza troppe cerimonie.

Eleganza, anni 70 con il team The Ovations, fondati nel 1964, noti da Memphis come gruppo principale R&B. La musica vintage fruibile alla radio e sui social, che a volte ci mette pure un tocco di sano umorismo, come nel caso di Angus Young, chitarrista degli AC/DC, che alla stampa ha dichiarato: siamo stufi di sentirci dire che abbiamo fatto 11 album che suonavano tutti uguali. In realtà ne abbiamo realizzati 12 che suonano esattamente uguali.

Sei pronto? Questo chiedeva il gruppo australiano ad ognuno di voi. Loro lo erano già nel 1973 a Sydney, quando decisero di intraprendere il viaggio per plasmare con 200 milioni di copie vendute la storia del hard rock. E se ora ci seguite, vi portiamo in Germania, negli anni 70, dove a livello internazionale veniamo catapultati nei ritmi avvolgenti del funk ad opera degli

L'espressione inglese si traduce letteralmente in miracolo d'amore e con la canzone pubblicata nell'86 dagli Eurythmics abbiamo, mi auguro vivamente, rigenerato il sentimento poetico di quegli uomini che vedono fuggire la propria donna in pedalò con il bagnino e mentre loro sfidano le impetuose onde, voi siete lì, struggendovi di rimorsi, pur avendo lasciato andare colei che non vi permetteva di osservare il corpo curvilineo della giovane vicina d'ombrellone. Ed ora desiderate solo un mesto brano, triste e malinconico, come questo.

no, dai! Con un pezzo house che ha fatto la storia, è chiaro che la vostra partner si butterà in mare, sfidando pesci, cani e piranha, e tornerà da voi. E così, più che fuga col bagnino, sarà ritorno col pattino. Ma dopo sta sparata, comprendo perché il direttore artistico dice spesso: De Gennaro, mi piacerebbe stare 5 minuti nella tua capoccia per riposarmi un po'. Volete venirci anche voi? Accomodatevi, c'è spazio per tutti.

La nostra band di Remember, ancora in buone condizioni fisiche ed estetiche, è stata chiamata ad esibirsi ad un matrimonio. Ma per serietà professionale, mentre gli sposi volevano musica latinoamericana, noi abbiamo confessato di essere un quartetto tipicamente rock. Ma è lo stesso, ci hanno detto, così, quando iniziate a suonare, la gente torna a sedersi per continuare il pranzo. Papini, non sanno apprezzarci! Vocalist De Gennaro, alla batteria Maurillo, ai cavi della batteria il Conte Max, a tenere il cofano del van alzato in quanto sprovvisto di asticella, la regista Margherita. E se non parte con questo brano, si spinge!

Come dite? Il brano non era suonato da noi, ma bensì da Ivan Allen? Miscredenti! Noi, che abbiamo sputato sangue per procurarci gli strumenti e creare un testo atto ad invitare l'ascoltatore a ballare tutta la notte. Dance the night away! Se poi Ivan Allen ci hanno scopiazzato, oh, mica la colpa è nostra! Come dice mio nonno buonanima, è più dignitoso essere attaccati per avere detto la verità che essere apprezzati per avere mentito.

Ve lo siete mai chiesti? Spesso balliamo oggi tracce diventate veri inni generazionali, ma senza renderci conto che la loro sonorità arriva da altri decenni. Infatti, molti groove o riff di chitarra hanno fatto fortuna negli anni 80, l'era gold della disco e del funk. E allora, immergiamoci a piene mani, anzi a piene orecchie, in quella linea di basso che ha fatto la fortuna degli Chic.

Amiche ed amici sognatori, ci vorrebbe una macchina del tempo a nostra disposizione. Ma se esistesse, in quale anno ritornereste in musica? Io, al di là dell'età anagrafica, mi soffermerei al 1998 di You Are My Love, Basic Connection. Ve la ricordate questa pillola che ora arriva in maniera elegante? Ditecelo!

come? Non l'avete mai sentita? Forse è solo problema di cerume. Ma io ci riprovo, visto che qualcuno ama ripetere la favoletta che vuole noi boomer smemorandi e con scarsa attitudine da audiolesi. Sarà pur vero, ma dopo aver addocchiato una donna come lei, è meglio audiolesi che tirolesi. Jennifer Lopez.

Se Prince fosse ancora tra noi, sicuramente avrebbe fame di palcoscenico e le sue canzoni risuonerebbero in tutti i luoghi più iconici al mondo. Ma di lui ci rimane il riff ipnotico e trasgressivo attraverso il vinilico ascolto. E con questa riflessione nell'era degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale, chissà che non si crei un nuovo Prince, un altro Michael Jackson e, perché no, un leggendario John Lennon.

Attenzione amici, please! L'album dei Beatles che in fila indiana attraversano la strada sulle strisce pedonali si dice sia quello realizzato con il sosia di Paul McCartney, poiché i complottisti pensavano che Paul fosse morto in un incidente automobilistico, ma visto il successo che loro stavano ottenendo in quel periodo, la casa discografica pensò di sostituirlo con uno del tutto identico a lui. Oh, io mica ci credo a ste pirlaggini. Vuoi vedere che sua moglie avrebbe accettato uno sconosciuto in camera da letto?

Dietro ogni grande chitarrista spesso c'è una canzone che trasforma le note in colonna sonora della propria vita e va ben oltre le classifiche globali, infrangendo le barriere del perbenismo e cambiando per sempre il corso della British Music. Lui, Eric Slowhand Manolenta Clapton, nel 1970 era dedito all'uso di alcol ed eroina. Forse per questo si focalizzò su un brano dal titolo Cocaine.

Detto, Cool The Gang era più che una band, erano architetti di gioia per le nostre orecchie, con microsolchi contagiosi che hanno riempito le piste da ballo, costruendo una delle carriere più durature della musica soul e funk. E pochi gruppi come loro incarnavano il groove degli anni 70, reinventandosi in ogni pubblicazione discografica, secondi solo al fatto di gradimento degli Earth, Wind & Fire.

Quando parte un brano degli Earth, Wind & Fire è impossibile rimanere impassibilmente immobili. Va da sé che si alza il volume e ci si lascia trascinare in pista. Se anche voi desiderate sentirvi vivi, seguite il beat che ha cambiato la storia. Del resto, la musica non chiede permesso. Arriva attraverso le onde sonore e ti ricorda chi eri quando udivi il fruscio del vino.

A volte la parola musica di gran classe viene usata a sproposito. Basta qualche soul singer di bella presenza a far gridare al capolavoro. Parole di peso che andrebbero usate solo quando è il caso. E con Sade è davvero il caso. Una sensuale ricchezza di sonorità che fa ben meritare a questa artista il soprannome di fashion design del jazz, con quell'inizio di sax e un giro di basso della sua band sublimale.

ci saranno anche la prossima settimana? Questo mi dice l'autore Maurillo pensando a voi e nel contempo chiedendomi se sono un tuttologo al pari di Nostradamus. Ma che dire, scegliete voi. Ma lasciatemi esprimere un consiglio. Con Remember non potrete resistere all'onda travolgente del funk, del rock e di tutto il groove che vi arriverà addosso. Quando la buona musica trasmessa da una grande radio chiama, non potete far altro che rispondere all'appello. Perciò, I want you, voglio te. Ed ora il gran finale, con la crew che mi sta staccando le cuffie, il microfono, il modulatore vocale. Praticamente mi stanno dicendo che te ne devi annà. Ciao, non dimenticatemi.

0: Remember vi aspetta la settimana prossima. Stessa ora, stessa emittente.
1: Ehi, bella gente! Remember finisce qui, ma solo per il momento. Noi si ritorna domenica prossima alla stessa ora su Felix On Air 2026. Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo Sardegna.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Amici, il volume sale, lo sentite? Ritmo pazzesco, ecco la classifica dance che ti prende e ti mantiene fresco. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli, e qui c'è la terza puntata di luglio 2026 con il mondo della Exclusive Dance Chart. Pronti a decollare? Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isa la BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Intanto, sulle spiagge più belle di tutta Italia vanno a

0: più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Tra le più belle del reame e della exclusive, ricordiamo alla numero 3, 7 giorni fa c'era la coppia Topic e Becky G con Sorry Papi. Seconda posizione per Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. I The Bauza e la loro Magnetic sfrecciavano in vetta, number one.

0: Hit.
1: Op, apre così i battenti la classifica dance che forse piace davvero a tutti quanti. Ecco la numero 15. Quando ci si mettono, beh, fanno ballare anche la Torre Eiffel. Gli Offenbach sono tornati con una nuova hit e un nuovo abbinamento, la band inglese degli Star Sailor. La hit è Four to the Floor. New entry, Offenbach, numero 15.

Exclusive Don Short, altre due hit in sequenza adesso. Numero 12 con la bella e brava simpatica Elettra Lamborghini. Patonza patonza, qui c'è la hit che ti abbronza. Voilà! E in undicesima spazio al ciclone con Joanna. Gli artefici sono Molly Molella, Nick Beloso e John Peralta. Exclusive Dance Chart è proprio la

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

classe, pezzo infuocato, pezzo straballato. Anche tu vuoi fare tuca tuca Macarena? Allora buon divertimento con Baby K. Baby K, Baby K, tu ci piaci come sei. Numero

Questo l'uomo number 9, freccia in up per una song di qualche mese fa. Due stelle della pop rap protagoniste con noi, Doci e Lady Gaga, la numero 9, ripresentano Runaway, number 9. A volte ritorna.

andiamo a scoprire insieme la numero 8. Intravedo, non intravedo, ma certo che li vedo. David Guetta e la super formosa brava Bibi Rexha con Sad Girls viaggiano alla numero 8 nella Exclusive Dance Chart.

E ci suonava veramente questa prima parte là esclusiva con gli Offenbach, Star Sailor, Topic, Becky G, Molella, Baby K, Docile, Lady Gaga, Bibi Rexha, David Guetta. Tirate fuori i passaporti, si spazia nel tempo con il Disco Flashback. Disco Flashback. Very Very Crazy, il volo nel flashback, l'originale.

Signore e signori, con il Balzanelli ci sentiamo tutti più belli. Si balla nel Balza in the Box. E c'è Samurai J con il ritmo di Flamenco Paranoia. Ogni momento è una gioia di Air

Biglietti, signori, biglietti! Si viaggia nel back to back. Per la numero 6 vi porto ad Alghero in compagnia di uno straniero. In console ci sono lo zio Peter, KJ Freak e la voce di Simo Lu. Completeremo il giro turistico in quinta con la hit Talk to You degli Another e la songwriter di New Jersey 54 Ultra. Exclusive Dance Chart, te le suona così.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
2: Number 4, 4 stelle della dance del momento da vivere ancora insieme. Saliamo di un gradino con un pezzo che ci piace un casino. E se lo balli ti spettina anche il codino. Loco Loco, Eddie Gordo, numero 4.

Odio infuocato per questa terza di luglio dell'Exclusive Dance Chart. Number 3, tutta del produttore Latin House Ugel. Forza globale, hit speciale. Moving to the Sun, viaggia alla numero

Sono anche in Giappone, seconda parte. Protagonisti Sam Jacobs, Estra Nurray, Zio Peter, Yanada, 54 Ultra, Imala Angel, Ugel, The Bausa. Pronti? Vi svegliamo la numero uno. Nuova numero uno, regina assoluta per una hit che va cantata, ballata e goduta. Merck & Cream, dei The Colors e la Brancale viaggiano alti con una song davvero speciale. Partenope e la

E per questo terzo aggiornamento di luglio 2026 con la Exclusive Dance Chart è davvero tutto. Noi non vi lasceremo mai, vi vogliamo un mondo di bene. Ciao belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa.

si apre così alla numero 10 la nuova dei più belli. Giulia e Biagio Antonacci ci invitano ad ascoltare l'ultima canzone, un invito al pensiero di quanto sia importante parlarsi l'ultima volta prima di lasciarsi andare. Biagio Antonacci, Giulia, numero 10, l'ultima canzone.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Numero 9, sempre grintosa Gianna Nannini, nuovo look per una sua old hit America, la canta in coppia con Blanco.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli
2: con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: Ed eccoci così alla numero 8 dei più belli. Tra tradizione e cantautorato, ecco un artista bravo e fortunato. Numero 8, Safe, buona domenica.

0: più... I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Hit Parade è il nuovo singolo di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. L'ha scritto per loro Lorenzo Giovanotti. Hit Parade.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: I più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E alla numero 6, tra ritmo estivo, riflessioni, ironia, smarrimento e voglia di andare avanti, Summer Funk conquista davvero tutti quanti. Francesco Gabbani, numero 6 questa settimana.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: In quinta, il messaggio è chiaro. Ma dammi un motivo per provare a dimenticarmi di te. Ma come faccio se anche il tuo sorriso lo trovo stampato sul fondo della tazza di un caffè? Ah, mi sa che è proprio un flamenco paranoia. Lui è Samurai J. Posizione numero 5.

Quarta posizione, i più belli, tutta per Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola è una canzone che racconta di un amore improvviso e potente che lascia dietro di sé una scia di irresistibili film mentali. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, numero 4.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: I più belli d'Italia estate.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E in terza, ecco l'energia rap, country e folk con J-Ax. Sull'Olimpo, alla numero 3 dei più belli, c'è EPIO. J-Ax. 1, 2,

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: L'amore vero è una sana abitudine. Emma e Fabri Fibra, senza troppe complicazioni, ci regalano il loro nuovo singolo, Antidroga.

In seconda, sprizza l'amore per Napoli e per la sua cultura musicale. Tutto questo rende Partenope una hit davvero speciale. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors sono in seconda i più belli.

0: Ecco alcuni protagonisti ai più belli d'Italia questa settimana: Biagio Antonacci, Giuli, Seif, Noemi, Gabbani, Samurai J, Tommaso Paradiso, J-Ax, La Brancale, i The Colors. Per voi adesso c'è la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
0: Numero 1, sempre in vetta ai Pinguini Tattici Nucleari. Un tormentone estivo diverso dal solito, una favola gotica, nella quale conosco mille lingue, ma non la tua. Sorry, scusa, lo sento, è la nuova numero 1 dei più belli d'Italia.

termina così il terzo appuntamento di luglio 2026 con i più belli d'Italia. Noi torniamo presto, seguiteci. Vi aspettiamo. Alla prossima.

0: L'amore non mi basta.
1: E a chi basta l'amore? Ma a chi basta l'amore? Viva l'amore, viva l'intensità, viva il desiderio, viva lo stare insieme come il giovedì sera con Wolf DJ. Ciao belli, sono Max Martinelli. In questa serata del mese di luglio, che sembra agosto inoltrato, un'altra giornata che non vi dico come da queste parti. Giovanni Sacco, pronto? Volante 1 chiama volante 2. Ci sei pronto, Giovanni? Pronto? Giovanni, scusate. Giovanni, dove sei? Pronto? Come sempre qui. No, è che c'è la volante che praticamente si perde per strada. Gio, aspetta un attimo che devo capire cosa succede. Comunque, ben trovati da Max Martinelli in questo caldo, afoso giovedì di luglio che vi dicevo sembra proprio il mese di agosto. Che pazzie. No, che poi dico, ci sono delle zone d'Italia che sono praticamente invase all'improvviso da grandine, insomma da tutte da quei fenomeni che sinceramente non ci sta, no? Cioè dico, regioni che hanno tutto questo calore e poi all'improvviso ti ritrovi delle turbolenze che fanno davvero danni. Vi siamo vicini, comunque, vi siamo molto vicini. Dai, venite giù, andiamo al mare, andiamo. No, oh, che bella la Sardegna. Saluti agli amici della Campania, agli amici della Puglia, agli amici della Basilicata, agli amici del Trentino Alto Adige che ci ascoltano da Milano, sono in tanti. Davvero, ma Giovanni, posso? Ecco, bravo, sì, perché comunque il sacco ci vuole, c'è poco da fare, il sacco ci vuole. Amici dalle Isole Canarie, bentrovati con Wolf. E qui stasera, sentite già, 351 7020 001, Wolf DJ, linea in diretta, con tante tante sorprese. Mettiamo la monetina, per favore, mi fai andare indietro nel tempo perché ho voglia di sentire una cosa così vecchia, bella, tanto, tanto, tanto, tanto da brividi. Michael Fleda.

0: Volante 1 chiama Volante 2. Giovanni Sacco, ci sei? Pronto? Pronto? Pronto Giovanni? Pronto. Giovanni? Pronto?
1: Mi senti, caro Max?
0: Adesso ti sento bene, però non mettere proprio la mano davanti anche tu. Cioè, io magari il microfono, però volevo provare, testare ufficialmente come senti.
2: Oh,
0: Madonna,
2: sì,
0: sei qui in studio.
2: Mi senti benissimo.
0: Ma alla grande, ma cosa? Posso salutare, posso ringraziare la presenza di Giovanni Sacco, Wall DJ. Ciao, Joe, ben trovato.
2: Oh,
0: ciao.
2: Piacere tutto mio. Del resto, poi con queste temperature siamo veramente liofilizzati, siamo disidratati. Abbiamo veramente. Camminiamo con l'ombra di noi stessi, con questo caldo veramente ciclopico che ci sta invadendo, però diciamo che noi abbiamo, a differenza di tanti altri, la fortuna di poterci ristorare e rigenerare in queste fresche acque calabre che ci offrono così un zompettino nell'acqua. E nell'acqua ti posso dire, caro Max, che questa sera, per quella piccola ora di mare che mi son fatto, si sta veramente molto molto bene.
0: Salutiamo chi magari può andare in piscina. Donatella da Belluno,
2: sì.
0: Ciao Donatella. Salutiamo anche la Maria Rosa che si trova lì
2: tutti.
0: Quel di Vercelli. Buonasera sera alla Silvia Dini, a Brontolone, insomma tutto il club di Wolf DJ e tutti gli amici che si vogliono anche aggregare possono farlo tranquillamente attraverso la nostra linea telefonica che è il 351 7020 001. Allora, caro Giovanni Sacco, una di quelle giornate oggi davvero afosa, pregna di tutto quello che può essere un fastidio.
2: Scusa, cosa hai detto? Fregna?
0: No, ho detto pregna con la P di Palermo.
2: Ho capito, giusto.
0: Poi non puoi andare al mare più, cioè devi andare col paraocchi dei cavalli. Hai ragione, insomma. E quindi
2: la vedo dappertutto, dici tu, ho capito, perfetto.
0: No, ma poi rischi delle liti che non vorresti mai.
2: Certo.
0: No, cosa guardi? No, io non guardo nulla, insomma. E l'altro è la cosa che guarda te, quindi
2: esattamente, c'è questo disturbo oculare.
0: E quindi è un disturbo, c'è poco da fare. Comunque salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando da qualunque parte di questo globo, perché bisogna dirlo, insomma, grazie alle app, grazie ai siti, grazie a tutto quello che può essere un modo totale di divulgare un programma. Una volta, sai, era molto limitato. Oggi ringraziamo veramente la tecnologia per questa grande possibilità che ci dà di
2: un modus collegandi, coniamo questa nuova parola, no, un neologismo, un modo che ci permette di collegarci in maniera molto rapida e facile con tutti quanti.
0: È vero. Beh, com'è andata la cena? Tutto bene, Giovanni, a quest'ora della sera, in quel di Soverato?
2: Sì,
0: perché Giovanni è nello studio di Soverato, in Calabria, e io mi trovo dall'altra parte, nella punta della Calabria opposta, quindi sono a Tropea. L'altro giorno è venuto anche Yannick, e voleva giocare a tennis sulla Madonnina dell'isola. Gli ho detto, guarda Yannick, non si può giocare lì, non c'è il campo da tennis. No, io giocare qui, no Yannick, non si può fare. Quindi lui voleva anche giocare, però è stata davvero una bella presenza quella di Sinner l'altro giorno, poi tante celebrità in questi giorni. Diciamo che Tropea come nome sta risuonando davvero potentemente a livello proprio mondiale, sai Gio?
2: Sì, lo so, io ti rispondo da questa meravigliosa zona di Soverato, anch'essa bellissima. Io sono un peregrino questa sera perché sono nello studio così a stare con te, però Soverato si muove in maniera straordinaria. Ma come dicevi giustamente tu, nell'altro versante dell'altra costa ci sono altrettanti paesaggi meritevoli di attenzione, e come dicevi perfettamente, mi pare che sia venuto Sinner a fare una visitina dopo aver vinto il grandissimo torneo di Wimbledon, che per quelle due o tre persone che non lo sanno è praticamente il campionato del mondo del tennis. Chi vince Wimbledon è come se avesse vinto il campionato mondiale, giusto per rimanere in tema, perché ci sono i mondiali di calcio. Quindi l'Italia con Sinner ha vinto i campionati, e quindi lui ha avuto praticamente la meravigliosa idea, per quanto ci riguarda siamo un pochettino di parte questa volta, a venire a festeggiare a Tropea con la sua splendida ragazza, e quindi li hanno visti, anche Max li ha visti.
0: Qualcuno mi ha scritto se Parigi avesse il mare sarebbe una piccola Bari. Salutiamo Annie che ci sta sentendo e ascoltando praticamente dai Campi Elisi, ecco, dalle Champs-Élysées, sta passeggiando su quel bel corso che insomma veramente merita tantissimo. Beh, Alan è stato anche a Taormina, sai, tra applausi, sorrisi, foto.
2: Sì, l'ho visto.
0: Bravo, l'ho visto. Che poi deve tornare di nuovo praticamente negli States, perché deve andare a fare la finale terzo e quarto posto, sbaglio?
2: No, no, la finale terzo quarto posto se la disputano la Francia e l'Inghilterra.
0: Ah, è vero, hai ragione.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Mi ero perso una puntata. Sì. grande partita ieri sera tra l'Argentina e l'Inghilterra. Avremo modo di parlare di calcio anche durante questa bella serata. Nel frattempo arrivano i Kiss.
2: Sì.
0: È una bella canzone che ci vuole, no? Un pezzo che Gio Mazzola e il mio amico Alessandra Forestieri hanno curato in una versione remix proprio da suonare per i disc jockey durante le serate estive. Ne siamo davvero contenti di fornirvi questa versione, cari disc jockey. Beh, vi piace?
2: Mi do sì, loro le vestono a nuovo queste canzoni, le fanno ancora più belle.
0: Salutiamo anche tutti i DJ che questa sera vanno a lavorare fino a tarda ora domani mattina, mi raccomando, belli sobri, tornate a casa, così insomma tutto diventa magico anche per la serata che poi deve venire.
2: Esatto.
0: Perché sono ancora tante quelle che ci porteranno alla fine dell'estate 2026. Esatto. I was mad you're loving for loving you per i Kiss, rispolverata per voi qui a Wolf DJ. È il suono che ti cattura, quello di Wolf.

Tanti gli amici collegati con una Wolf DJ. Salutiamo Salvo, ciao Salvo dalle Isole Canarie, buonasera anche a Beppe, ciao Rocco, buonasera al nostro amico Paolo da Roma, ciao Nicola, oh ciao Max, faccio il postino ogni giorno, mi ascolta anche le repliche di Wolf, ma dai che esagerato. Maria Lucia da Lecce, che bella Lecce, dai che ci andiamo. Santa Maria di Leuca, che bel posto. Phil da Londra, grande Phil, ciao Rosy, buonasera anche ad Andrea. Buonasera al mio caro amico Tony dalla bellissima Napoli. È una bella pizza, no? Ci vuole, c'è poco da fare. L'original pizza ci vuole, ragazzi. No, abbiamo parlato tante volte della pizza, di come deve essere originale. Ah, oh, ma quello la fa buona, quello anche. No, dai, però il saltino a Napoli per la pizza proprio originale bisogna farlo. Poi c'è tutta una storia, no, da consumare. È la musica, quella di Wolf. Ancora ben trovati, tutto live con Max Martinelli fino a mezzanotte su questa radio. Suona e risuona Wolf DJ.

0: Beh, queste versioni, diciamo, movimentate ci gustano, perché comunque fanno parte di questo format del giovedì. Poi ci sono le serate quando diventiamo più romantici, ce la giochiamo anche con i Dispetto. Pensate, Giovanni Sacco faceva parte di questo gruppo, a noi piace la musica emergente, anche di spessore, di una certa qualità. Ma i Dispetto quest'anno, il gruppo di Giovanni Sacco, che arrivò anche, pensate, in... Se avete suonato dove, Gio? A Sanremo cosa?
1: Sì, sì, noi abbiamo fatto praticamente le semifinali, che erano il passo penultimo per accedere poi al Festival di Sanremo come nuove proposte, nel 2003.
0: Però, insomma, avete raggiunto un ottimo obiettivo, i Dispetto con Elogio alla follia. Sì. Questa canzone che ogni tanto passa e ripassa da Wolf e ci fa molto piacere. E stasera avevo intenzione proprio di passarla, anche perché...
1: Grazie.
0: Anche perché compivate qualcosa di importante quest'anno, no?
1: Sì, noi abbiamo fatto esattamente 23 anni fa, diciamo, la stesura del primo disco, che ci ha consentito poi di fare una produzione nostra, finanziata direttamente da noi. Poi ho avuto l'ausilio di una casa editrice che ci ha dato una mano per metterle sulle grandi piattaforme. Tant'è vero, guarda Max, io anche questo piccolissimo soddisfazione, no? Se tu vuoi fare una storia di Instagram, scegli la foto, puoi anche trovare una canzone dei Dispetto. Pensa tu, chiaramente questo non è che ci qualifichi più di altri, però è una piccolissima soddisfazione di chi umilmente ha cercato di coniare un pochettino di musica in questi anni. E quindi è stato veramente molto bello. E quindi oggi, come dicevi giustamente tu, in questo periodo ricorrono esattamente i 23 anni dell'uscita del nostro primo album.
0: Senti, volevo chiederti, caro il mio Giovanni Sacco, cosa ne pensi, no? Perché ti ricordi quella storia che anche noi abbiamo raccontato qui in radio, quando a Venezia praticamente si trovarono $7,000 su un vaporetto, che non so se era del nostro comandante, però glielo dobbiamo chiedere. Però ti dico questo, ecco, quindi siccome sono stati trovati già da un anno e mezzo, no? Però non è uscito fuori il titolare di questi soldi, e allora il comune di Venezia voleva tenerli, ma il giudice ha detto no, questi soldi li dobbiamo dare a chi li ha ritrovati alla fine.
1: Cioè, sei
0: d'accordo che questa cosa deve andare così, secondo te? Se nessuno li reclama, guarda, dopo un anno i soldi vanno consegnati a chi li ha ritrovati.
1: Guarda Max, se non vado errato, e quindi chiedo scusa magari a qualche giurista che mi ascolta, c'è proprio una legge che, diciamo, qualifica ed esprime proprio il ritrovamento di un possedimento di qualche d'un altro. In questo caso parliamo del denaro, ed effettivamente è così, perché poi di base si premia la rettitudine, no? Cioè il signore ha trovato del denaro, ha cercato di portarlo direttamente nelle sedi istituzionali, non si è presentato nessuno, e quindi come se si fosse di fatto Max creato una sorta di passaggio di proprietà, no? Lo Stato ha visto, nessuno ha reclamato, e questo qua legittimamente
0: è l'usucapione praticamente.
1: Esatto. Se ci fosse capitato a me, tu non gliel'avresti nemmeno portato.
0: Devo però condividere questo pensiero con il nostro comandante di Vaporetto, con Alberto Cancian, che ogni giovedì, insomma, ci

0: conta sempre qualcosa di particolare. Tra poco voglio sentirlo proprio, ma prima certo. C'è la musica di Gabbani, che so che ti è molto simpatico. Summer Funk, questa bella canzone estiva piena di energia, Joe.
1: Sì, ho sentito una frase di Gabbani che non mi piace, mi pare che sia in questa canzone, dove lui dice che quasi quasi gli secca il fatto di andare in TV, mentre prima aveva desiderio di andarci. Devo fare un piccolo rimprovero, perché non si dice mai, non si sputa mai nel piatto in cui si mangia. Non so se tu sei d'accordo con me, ascolta la canzone e vedi se ho ragione o torto, me lo dici dopo, Max.
0: Certo, nel frattempo l'ascoltiamo. Gabbani, ma cosa combini? Mi raccomando, migliorati anche domani. Summer Funk.

0: Wolf DJ.
1: Wolf DJ, Wolf DJ, Wolf DJ, sei tu, ma certo che sei tu, anzi è lui o non è lui, ma certo che lui, Alberto Cancian da Venezia, nostro comandante di Vaporetto. Buonasera Alberto, ben trovato Wolf. Pronto? Pronto Alberto? Alberto, ci sei?
2: Ci sono, sì, sono qua.
1: Comandante, lo so che lei è distratto, insomma, in questa serata, che anche lì a Venezia fa caldo, come mai?
2: Mi sentite? Mi senti?
1: Sì, io ti sento benissimo. Sì, sì. Tu mi senti?
2: Mi sembrava che... Io sento perfettamente, allora vi saluto di nuovo gli amici e le amiche di Wolf DJ, questa bellissima trasmissione. E cosa volevo dirti? Fa caldo anche qua, sì, tanto caldo.
1: Senti, comandante, ma noi stasera le volevamo chiedere, no?
2: Cioè, sì,
1: sei,
2: sì.
1: Sei d'accordo che questi $7,000 che hanno trovato su un vaporetto... Ma era il suo il vaporetto, comandante?
2: No.
1: Però
2: è capitato anche a me anni fa di trovarli.
1: È capitato di trovare anche ste borse, insomma, piene di ma li dimenticano sti soldi? Mi faccia capire.
2: Ma guarda, io ti dico che a bordo dei vaporetti, dove lavoro io, ci dimenticano anche i figli, quindi figurati.
1: No.
2: Io in 30 anni di carriera ne ho viste un po' di tutti i colori, sono dimenticati i figli, di tutto, documenti, soldi. Soldi, poi anche io ne ho trovati parecchie volte, soldi che vengono contati, portati a chi di dovere, e la legge parla chiaro che dopo un anno, un mese, un giorno, se non si è fatto avanti il legittimo proprietario, i soldi sono tuoi.
1: È così, sta funzionando proprio così. Quindi...
2: Oppure va tutto quanto all'asta.
1: Ah, va all'asta. Quindi si fa un'asta. E comunque viene pubblicata quest'asta, dice no.
2: Sì, mi sembra però che nel caso di questi 7.000 euro si sia fatta viva colei la quale li ha trovati.
1: Certo, ha detto amici miei, qui se non trovate insomma il titolare, qui la titolare divento io. E ha fatto pure bene, li ha trovati.
2: Ha fatto bene, ma credo che sia andata, che abbia fatto ricorso, cosa, ma penso che alla fine quei soldi li abbiano dati. Però è il messaggio brutto quello che è venuto fuori in questi giorni, quello sì.
1: Sì.
2: Però insomma, credo adesso i giornali non ne hanno più parlato.
1: Ma come si potrebbe fare per ad esempio pubblicare, dici, ma uno non può dire chi li ha persi questi soldi, arriverebbero tutti, quindi ci volevano i documenti. Se ci fossero stati i documenti sarebbe stato più facile, no? Risalire magari al titolare di questi soldi.
2: Ma oddio, no, è successo che chi li ha persi aveva soldi, sai che puoi portare fino a una certa cifra dentro di te. È successo 3 volte che chi li abbia smarriti poi ha fatto la denuncia.
1: Infatti. Beh, comandante,
2: qua,
1: insomma,
2: non ha fatto denunce, no?
1: E non ha fatto niente, quindi la titolare dice no, li ho trovati io, amici miei, datemi questi soldi, non se ne parla più. Ci prova.
2: Ha preso la 13ª, 14ª, 15ª e anche
1: 16ª. Senta, comandante, i clienti sul vaporetto Venezia, cioè, ce ne sono nuovi visitatori, Venezia sempre ipergettonata come città.
2: Sì, sempre le solite, un po' meno perché fa troppo caldo. Hanno caldo anche i passeggeri, sì, hanno caldo tutti quanti. Però chi si diverte in laguna è Mimmo, il delfino, che da ottobre dell'anno scorso pascola per le acque della laguna di fronte al bacino di San Marco. È diventata un'attrazione turistica perché deve proprio... la gente viene appositamente a bordo vaporetto con la speranza di vedere Mimmo.
1: Cioè, andiamo a vedere il delfino in laguna che ci vuole così bene, sì. che rimane sempre con noi, che bello. Beh, comandante,
2: è una bella notizia ogni tanto.
1: Una bella attrazione, poi ci piacciono molto i delfini, ci piacciono davvero molto. Va bene, comandante, io la saluto, vi voglio tanto bene, Alberto, ci saluti Venezia e mi raccomando.
2: Anche un saluto alla bellissima Calabria e tutto il magnifico popolo d'Italia.
1: Faccia un po' di ferie, che se le merita, comandante, va bene?
2: Sì, il prossimo mese sono in ferie, il prossimo mese.
1: Grande, saluti, va comandante. Bene.

0: Baby K, Wolf DJ. Oh, cari amici, cari afficionados, avete sentito anche Alberto, il nostro comandante di Vaporetto, che è sempre operativo in laguna. E poi a un certo punto, insomma, l'ho sentito un po' cupo e sarà stanco anche lui, perché comunque sto caldo in laguna, caro Joe, aumenta le zanzare e tutto il resto. Ma ti vogliono bene le zanzare sto periodo?
1: Sì, assolutamente, c'è una sorta di affezione, di complicità magnetica, perché io attiro le zanzare, anche se poi diciamo che tutti quanti noi adottiamo precauzioni, siamo un pochettino premurosi, mettiamo le zanzariere, ci ungiamo fin tanto che è possibile di tutto quello che è un unguento particolare per poterle allontanare, però che estate è senza le zanzare, dai Max, servono anche loro.
0: Senti, no, che estate è senza le zanzare, ho capito, ma fanno i prelievi dell'ASL, io praticamente avranno i flaconi pieni del mio sangue, perché io sono buchi, cioè non trovo più un pezzo di gamba senza un buchino rosso, cioè questi mi fanno i prelievi continui, quindi devo trovare, mi devo ungere di qualcosa che, ecco, allontani le zanzare. Adesso devo capire qual è questa crema, come si usa, Gio, tu che sei un esperto di creme, no, proprio allontana, sì, zanzare.
1: Ti dico la verità, io sono andato in farmacia e ho trovato un piccolissimo braccialetto, mi pare che avesse proprio un agente specifico.
0: Il braccialetto?
1: Sì. Non dico, perché corro il rischio di dirlo in maniera inesatta e quindi magari mi becco qualcuno che dice buh, però c'è una sostanza che fa allontanare le zanzare, tant'è vero che la mia bimba, che era assolutamente razziata, era straordinariamente colpita dalle zanzare.
0: Non ci posso credere, è vero, braccialetti anti-zanzara Feroyal, orologio anti-zanzara.
1: È vero. Tu sei andato subito a fare la googolata.
0: Ma roba da male, ma veramente, ma così, cioè, sì, c'è l'orologio che ma cosa gli fa il ronzio? Cioè fa il ronzio di qualche altro insetto e
1: no,
0: la zanzara
1: li minaccia in no, li minaccia in zanzaresco, gli fa così.
0: Insomma, c'è questo linguaggio zanzaresco e una zanzara. Se tu fai prelievo, mio amico, io ti faccio culo tanto.
1: Ma tu te la ricordi quella vecchissima pubblicità? Faceva così: c'è Super Faust con Pilettro e la zanzara è caput. Te lo ricordi?
0: Sì, Super Faust, e poi usciva l'omino con Super Faust, è vero. E insomma, delle
1: con
0: cose...
1: Pilettro.
0: Con Pilettro, roba da matti, ma quante ne abbiamo viste, quante pubblicità davvero.
1: Quanto siamo vecchi, caro.
0: A proposito, hai visto la nuova pubblicità di un noto amaro calabrese che somiglia un pochino al video di di Partenope, di Merck & Cremont? Hai visto quella tavolata, lei che sale sul tavolo, sì, c'è un po' di omonimia, però...
1: Sì, ma diciamo che ormai c'è questo, secondo me, affaccio verso la genuinità, che diciamo che per certi aspetti è un pochettino finta, dai, perché onestamente anche queste canzoni, quando torno al mio paese, io ci sono stato, non c'è più nessuno perché sono tutti andati via, non rientrano perché non hanno, poverini, una lira per poter rientrare, quindi questa è una fotografia.
0: Siamo rovinati.
1: Secondo me sei d'accordo, Max?
0: Siamo proprio rovinati. Aspetta, ma è vero che lo Stato, non so, ha dato possibilità, le banche stanno dando possibilità di prendere 5.000 euro restituibili in 5 anni in interesse basso, proprio per giustificare le vacanze, per aiutare gli italiani che vogliono andare in vacanza?
1: Sì, ma non è questo. Io l'unico problema che vedo effettivamente è proprio come un agguato al nostro sviluppo è la bassa natalità, Max. Io posso capire la povertà, posso capire la fatica, però negli anni 60-70 facevano caterve di figli, ti ricordi? La scorsa volta abbiamo parlato, esatto, del nostro amico africano Tutumbo, per esempio.
0: Quindi sì, è vero. Come si chiamava quello? Tutumbo?
1: Tutumbo.
0: Ah, Tutumbo, sì. Tutumbo è uno che Tutumbo tumba sempre. Fa sempre...
1: Però noi diciamo che ne avevamo tantissimi tutumbi, capito, qui in Calabria, in Italia, sì. Purtroppo, e si è un po' ridimensionato questo, quindi tu puoi fare tutte le strategie possibili e immaginabili, ma se mancano gli esseri umani che calcano la terra, calcano il terreno, è chiaro che tutto diventa difficilmente programmabile. Io mi auguro che effettivamente la gente possa capire, ma non c'è nemmeno questa voglia di fare famiglia, di fare figli, la gente non se ne frega niente, purtroppo è una fase così, ma sarà saranno sicuramente in futuro tempi migliori.
0: Ma speriamo si torni a prolificare, insomma, ritorni di moda, spegni la TV, butta sto cellulare e facciamo qualcosa di moltiplicativo, che è importante.
1: Certo,
0: Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors.

0: Grazie. Super. Wolf DJ. Sei tu Wolf DJ, è vero che sei tu Wolf DJ. Oh, pronto.
1: Ma ricorda sempre che se urli, sì, tutti ti sentono.
0: È vero.
1: Se bisbigli,
0: sì,
1: ti sente solo chi ti sta vicino.
2: Bravo. Ah.
1: Se stai in silenzio, solo chi ti ama ti ascolta.
2: Giusto.
0: Bella frase.
1: Ma se scorreggi, anche chi è sordo, sì, si accorgerà di te.
3: Ci credo, ma.
0: E qui? Ma roba davanti, roba davanti. È vero, tutti si accorgono di questa cosa. Ma comunque, grazie comunque per tutte queste segnalazioni che ci offrite al 351 70 20 001. Shazam Chart della settimana, le 5 più forti con la numero 5 di questa settimana, canzone più shazamata M Fabri Fibra, Antidroga. Numero 4, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore. In terza, gli Another e la featuring dei 54 Ultra, Talk to You. Karol G e Manu Chao, Vaiando per il Mondo. In seconda, Ugele, Imane Angel, gli Ultranate per Moving to the Sun, con una numero 1 davvero spaziale, amici. Si viaggia? Si viaggia con lui, con la stella USA, la stella davvero, mamma mia, che brilla più di tutte. Questo è Oh My Soul, Bruno Mars.

0: Bruno Mars, Oh My Soul, Wolf DJ, Giovanni Sacco, pronto? Ci sei, Gio?
1: Eccolo.
0: Senti,
1: sì,
0: hanno ritrovato delle palle sì, grosse, spaziali, e le hanno ritrovate in spiaggia, nel Queensland,
1: sì,
0: settentrionale.
1: Ah.
0: L'agenzia spaziale australiana ha detto no, queste non sono le palle di un viaggiatore nello spazio, come sia, l'astronauta. Però stanno facendo un'indagine per stabilire come mai ci sono ste palle giganti, ecco, perché l'origine di queste
1: sì, loro hanno pensato all'astronauta perché giustamente essendo su per 3-4 anni un attimino si era seccato, dici tu, pum,
0: infatti dici, ma che palle quando arriva a casa, quindi ecco, si è moltiplicata la palla,
1: anticipo quasi.
0: È vero, però per determinare la natura di queste grosse sfere apparse sul litorale nella zona di Forest Beach a Townsville, secondo quanto riferito dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Queensland, in totale si tratta di 6 oggetti che nel frattempo sono stati messi in sicurezza in attesa di ulteriori analisi. Ecco, insomma, non si è capito bene, ma saranno dei detriti dello spazio, no, Gio? Giovanni?
1: Sì, è probabile, mi pare di aver... Sì, mi senti?
0: Sì, ti sento.
1: Mi senti? Sì, mi pare di averla letta la notizia. Mi pare che ci fosse più o meno così ventilata l'ipotesi che potesse essere qualche residuo di qualche missile spaziale che si sia diciamo staccato, divelto dallo spazio e sia sceso praticamente giù. Potrebbe essere una di quelle ipotesi.
0: Dai, senti, però prima ti ho detto che ti faccio un regalo stasera, volevo proprio far sentire un po' questa canzone dei Dispetto della tua band, visto che oggi compivate in questi giorni era una data importante per voi.
1: 23 anni, sì, certo.
0: 23 anni, la voce di Giovanni Sacco che canta, il nostro Joe, facciamo sentire,
1: sì. Sì, io ti ringrazio, per me è veramente un motivo di grande orgoglio e di grande onore, anche perché c'è dietro una piccolissima malinconia, però anche grandissima felicità per aver veramente condiviso del tempo, dello spazio, degli affetti e anche del cibo, no? Perché poi quando si fa col gruppo si mangia e quel momento conviviale rimane straordinariamente vivo, con delle persone bellissime che sono stati i miei più grandi amici, con i quali abbiamo avuto il piacere molto spesso di suonare Elogio alla follia.
0: Elogio alla follia, Joe, il testo parla di cosa? Cioè, cos'è che elogiate effettivamente?
1: Guarda, ti dico la verità, quando ho scritto questa canzone ho cercato fondamentalmente di guardare un po' al mondo con sempre un po' di ottimismo, perché è giusto guardare sempre con un relativo ottimismo le cose, se non poi si corre il rischio di essere turpi, di essere malcreati, di essere... però oggettivamente in quel momento non è che ci fossero tante cose belle. Poi alla fine la canzone chiude in questo modo un pochettino scettico, mi chiedo, non c'è la dolce favola, perché mi guardo avanti, non c'è la dolce favola ma c'è Elogio alla follia. È un po' come oggi, in cui tutte le cose dovrebbero andare in un senso ma non se ne capisce la ragione, le cose vanno in un senso assolutamente sbagliato.
0: Signori e signori, a Wolf DJ arrivano i Dispetto, Elogio alla follia. Lui è Giovanni Sacco, sentiamolo cantare. Vai Joe, dai facci sentire.

0: Ma che bravo il nostro Giovanni Sacco, elogio alla follia con il dispetto, è il momento dei libri, dai, diamo la linea al nostro Melilli, dai, allora, pronto, i libri da leggere, quali sono? Compriamone uno, perché è importante leggere, come no, dai ragazzi.
1: Da leggere.
2: Ma vi siete mai chiesti cosa ne pensava Dante di una mosca? O Luciano di Samosata, che addirittura le dedicò un elogio? Nel 1950 il geologo e orientalista Giuseppe De Lorenzo raccolse tutto ciò che la letteratura aveva scritto su questo piccolo animale dalla Bibbia al Rinascimento, in un testo che oggi Maurizio Tarantino ha curato per Grafe.it con il titolo «Breve storia letteraria della mosca», arricchito di testi ritrovati e di una moscografia che vale da sola la lettura.
1: Da leggere. Diario di lettura, l'oasi felice del lettore imperfetto, a cura di Fausta Valentina Antonelli, casa editrice Chiare Edizioni. Diario di lettura è uno spazio in cui chi ama leggere può scrivere tutti i propri pensieri su libri letti e da leggere. Pagine pronte ad accogliere impressioni, personaggi da ricordare, frasi che hanno fatto riflettere. È uno strumento per conoscere se stessi come lettore, uno strumento di memoria e che permette di fare un viaggio attraverso le emozioni. Un'oasi felice, appunto, dove poter custodire e ricordare tutto ciò che abbiamo amato, ognuno con il proprio ritmo di lettura.
3: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: World DJ ti cattura.
0: Libri.daleggere, salutiamo la Melilli Group, perché comunque è sempre lì a informarci anche su tutto quello che è il mercato dei libri, cosa che a noi ci piace davvero tanto, che seguiamo con attenzione e vi invitiamo a farlo, perché comunque leggere aiuta anche il modo di esprimersi, no? Giovanni è uno che legge molto, ad esempio sentite quanti vocaboli che usa, che devo andare a prendere proprio il vocabolario per capire cosa dice. Bravo Gio, tu sì che sei uno che la sa leggere, complimenti. Vi porto indietro nel tempo, Hit La Rock.
6: Wall DJ, il giovedì, suona qui.

0: 16 luglio 2026, tutto in diretta con Wolf DJ. Meno male che c'è il 6 con Wolf DJ, che comunque c'è sempre una rima importante. Diamo il benvenuta, anzi diamo la benvenuta a Wolf DJ, a Tatiana Silvestri, in arte Tati S. Ciao Tati, come stai? Pronto?
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera a tutti. Benissimo, benissimo, fa caldo ma tutto bene.
0: Dove ti trovi? In provincia di Roma?
1: Sì, Cerveteri, la Dispoli, ma quindi
0: certo che sappiamo dove si trova. Senti, comunque giornata calda, caldissima.
1: E... mamma mia, davvero.
0: Ma ci pensi alla vacanza? Dici, quando parto in vacanza, quando vai sempre in vacanza, cosa combini, Tati?
1: Allora, in vacanza di solito andiamo verso la Toscana insieme alla mia famiglia, partiamo di solito i primi di settembre, insomma, ci facciamo una bella vacanza, ci rilassiamo, mare, spiaggia, veramente tutto relax.
0: Tatiana Silvestri, in arte Tati S, hai tirato fuori questa bella canzone che è L'Incontro, scritto da Tatiana, sì, Silvestri, Bruno Miloni, un brano che racconta di cosa? Di due ragazzi che, insomma, si sono conosciuti dove? Sui social?
1: Sì, si sono conosciuti sui social, hanno deciso, diciamo, di darci un appuntamento in questo locale, senza però descriversi come erano vestiti magari, e quindi vanno lì, si cercano tra la folla e chissà se si troveranno, lo scoprirete voi.
0: Bisogna ascoltare la canzone quindi per capire
1: come
0: finisce.
1: Certo, esattamente, perché c'è un finale, tranquilli.
0: Quindi c'è un finale in questa canzone di questi ragazzi che si incontrano perché comunque si sono conosciuti sui social. E allora, sì? Tati S, L'Incontro a Wolf DJ. Tati, dove ti troviamo sui social? Come ti troviamo? Come Tati S?
1: Allora, come Tati S, Tati con la Y e poi S, scritto proprio E-S-S-E. Quindi vi aspetto sui miei social perché ci saranno poi tante novità, tanti aggiornamenti poi per le serate estive. Quindi vi aspetto sui miei social.
0: E allora a questo punto siamo molto curiosi di capire come va a finire questa storia tra questi due ragazzi,
1: certo,
0: che si incontrano sui social. Tati S a Wolf DJ, L'Incontro. Ciao Tati, buona estate!
1: Ciao a tutti e buon ascolto!
0: Ciao bella, ciao!

0: Ma la Silvia Dini che fine ha fatto? Silvia!
1: Oh. Oh my day, ragazzi!
0: Ciao!
1: Anche col clima bollente,
0: sì?
1: Il desiderio e l'attrazione non vanno in vacanza.
0: No.
1: I nostri meccanismi biochimici e neurologici del desiderio sono sempre lì in agguato,
0: attivi,
1: in azione.
0: Attivi.
1: Ma contrariamente a quello che uno pensa, non sono le curve, le gambe lunghe,
0: no,
1: o i muscoli scolpiti ad accendere il desiderio.
0: E cosa?
1: No, sono i micro dettagli che inviano impulsi irresistibili al cervello del partner.
2: E chi lo dice? La scienza?
1: Eh sì, lo dice la scienza. Gli studi pubblicati su Psychology Today dimostrano che la prima cosa che inconsciamente ci attira incontrando una persona è lo sguardo e il sorriso, che se sono sinceri, o almeno ci sembrano sinceri, fanno rilasciare endorfine e abbassiamo le difese.
2: Lo sguardo? Dipende dove cade.
1: Anche tu sarai rimasto colpito da un bel paio di occhi da cerbiatta, no? Poi c'è l'olfatto. Chi più chi meno, ognuno di noi rilascia molecole dette feromoni, come ad esempio la copulina, che non vi dico da dove viene rilasciata. Vabbè, si capisce. E il sistema del partner questi ormoni li capta inconsciamente, perché poi non è che si sentano davvero come odore. E in più, se ci mettiamo il profumo, è importante che deve essere compatibile con questa nostra firma genetica.
2: Dopo 3 giorni di campeggio, che speranze posso avere?
1: Non si sa mai, ognuno ha la sua preferenza olfattiva. Poi c'è un altro microfattore: mani e piedi curati. Li percepiamo come indice di ottima salute e questo ovviamente attira tutti. E poi il linguaggio del corpo: gli esperti confermano che gesti lenti e controllati, quel classico toccarsi i capelli, aumentano il fascino di una persona fino all'82% in più.
2: Qui diamo numeri, ci manca solo il teorema di Pitagora del corteggiamento.
1: Niente numeri, solo tanta psicologia scientificamente provata. Ultimo fattore di attrazione, poi mi taccio, è la voce, il modo di parlare e il senso dell'umorismo. L'ironia in particolare viene percepita come indice di elevata intelligenza e flessibilità cognitiva, rendendo la persona irresistibile.
2: Tutto molto interessante, Silvia, ma da uomo pragmatico e vecchia scuola, biochimica, feromoni e livello cognitivo non valgono molto. Facciamola semplice. Vuoi mettere una bella donna con tante curve e che sa giocare a scopone scientifico?
1: E finiamo sempre lì. Un caldo abbraccio, Wolfini.
0: Grazie a Brontolo e grazie soprattutto alla speciale Silvia Dini. Allora, cari amici, ancora tanti saluti agli amici che ci stanno ascoltando dalla provincia di Roma, da Bologna. Ciao, buonasera Rosario. Lo so, grazie tante, così sappiamo anche questo. Tante informazioni che ci arrivano al 351 7020 001. Tanto traffico anche sulla 2 del Mediterraneo, mi raccomando, massima prudenza per voi anche che date in vacanza o chi sta lavorando, chi sta viaggiando comunque e sta percorrendo tanti chilometri. Se vedete oppure vi accorgete, insomma, che la stanchezza stia prendendo il sopravvento, fermatevi un attimo, perché è molto importante, insomma, la vita è qualcosa di molto, ma di molto prezioso, la nostra e anche quella degli altri.
3: Accendi la radio, spegni la luce, ci sei, qui c'è Wolf DJ.
4: Wolf DJ.
0: Arriva la nuova di Offenbach insieme a Stair Sailor, questa è Fall to the Floor.

Nuova rivisitazione per un vecchio pezzo degli Star Sailor ad opera del duo francese degli Offenbach, si intitola Four to the Floor. Questa settimana la troverete anche all'interno della Exclusive Dance Chart, la classifica dance del... Sì, no, la faccio io. C'è Paolo, c'è Isa, insomma è un gruppo... Exclusive Dance Chart. Sì.com, c'è anche un sito dove potete andare lì e... Ciao Galileo, come stai? Tutto bene? Io sono stanco, sono in viaggio, ma ti ascolto, sulla Salerno, mi raccomando, massima attenzione. Grazie anche a Rosario che ci ascolta da Malta. Ciao Rosa, buonasera ancora a Donatella che è dei nostri, buonasera la Maria Rosa, che bella. Oh, ma ci arrivano dei messaggi, che bello questo. Non so di preciso cosa sia la magia, ma so che inizia sempre quando non te ne vuoi più andare, dai luoghi, dai pensieri, dalle persone. La magia dell'amore. Wolf DJ, cari amici, insomma, per tutto quello che può essere sicuramente un buon intrattenimento, un buon modo per condividere la bella musica, quella di oggi, quella di ieri, come un pezzo così potente con la voce inimitabile di uno come Tom Jones a quest'ora della sera. Saluti dalle Isole Canarie, show belli, divertitevi anche per noi. Un'ora indietro, capirai, una gran figata. Black Buddy, Tom Jones, a Wall DJ.

0: grazie. Allora, per me si è fatta l'ora di
1: lasciare via?
0: Momentaneamente il nostro meraviglioso programma, il nostro contest straordinario.
1: Va bene.
0: Do appuntamento a tutti gli amici
1: giovedì
0: per
1: prossimo.
0: Giovedì che viene, il prossimo, in cui saremo come al solito.
1: Sì.
0: Belli, tosti, affamati di musica, un pochettino più abbronzati, perché il caldo certamente ci stonerà. Da noi si dice stonare, si dice, ci fa perdere un pochettino la testa. Come posso dire, per utilizzare un italiano ancora più preciso, ci fiaccherà oppure ci renderà più dorati. Bene, bando alle ciance, vi abbraccio, ci sentiamo giovedì prossimo, vi voglio bene. Max, che ti devo dire, sei sempre in assoluto il numero uno.
1: Show bell, ma quale numero uno? Dico, fa caldo, c'è poco da fare, poi ci sono quei momenti dove il caldo veramente ti assale il cervello, quando proprio non ci capisci più nulla, c'è un attimo che proprio hai finito tutte le energie e devi andare per forza a casa a farti una doccia fredda, freddissima, per riprenderti e dici: ah, finalmente sono ridiventato cristiano. Accade anche questo. Ciao Stefano, a proposito di cristiano, saluti a Stefano Cristiano dal Regino. Buona domenica. Oh, si intitola così, ogni giorno è domenica per lui, per Saif. Ci piace, ci piace. Viva la

DJ in diretta. Dov'è Pizzoca? Pizzoca si chiama Pizzo Calabro, città del gelato. Ci hanno mandato una diapositiva con un cono gelato, non so quanto fosse grande. Se posso lo condivido anche sulla mia pagina dei social, perché quello non è un

panna e caramello sopra, cioè voglio dire, quello è un primo, un secondo, un terzo proprio da digerire. Maxi Gelati, Gelati a Wow DJ. Arriva Gloria Gaynor. C'è la musica che ti piace. Questo è Wolf.

Comunque, caldo estremo, il conto arriva a tavola, rischio spaghetti alle vongole, cozze e pesce azzurro. Cioè, il mare sempre più caldo sta cambiando gli ecosistemi marini e mettendo in crisi alcuni dei simboli della cucina italiana. E il granchio blu è solo una parte del problema, ragazzi, perché qui c'è praticamente questo caldo che stravolge anche le nostre abitudini a tavola. Il mare è sempre più rovente, sta cambiando proprio questi ecosistemi marini e mette in crisi alcuni dei simboli della cucina italiana. Come dobbiamo fare? Lo spaghetti alle vongole, come li sostituiamo? Come dobbiamo fare? Insomma, qui si scalda tutto, velocità superiore alla media globale, gli effetti si vedono anche sotto la superficie dell'acqua, dove cozze, vongole, ostriche e pesce azzurro stanno pagando il prezzo di un mare sempre più simile a una vasca termale. Ma dove stiamo andando a finire? Ma è possibile che un po' uno spaghettino particolare alle cozze poi deve diventare solo un desiderio? No, qui congelo tutto io, vado, prendo e congelo almeno per i prossimi anni. Arriva Ugel, gli Ultra Te. Free!

0: A proposito di gelati, Silvia, cosa mi racconti, Silvia? Pronto?
1: Oh my day. Avete fatto tutti la pausa gelato oggi pomeriggio?
0: No, io
1: bravi,
0: no, io no.
1: Perché
0: io no.
1: Pare che per noi italiani sia il momento ideale per farci un bel gelato, almeno per il 66% delle persone. No, non sto parlando del Calippo. Parlo di un classico cono con i soliti gusti, il pistacchio, la nocciola piemontese o l'incioccolato. In realtà stanno emergendo anche gusti stravaganti per quelli che si sentono più temerari. Ad esempio c'è il gelato al nero di seppia, quella al wasabi o addirittura quella al maiale sfilacciato.
0: Wow.
1: Ed è di questi giorni la notizia che il temporary shop The Ice Cream Project, ideato dalla designer Anya Hindmarch a Londra, ha prodotto gelati al gusto dado da brodo, salsa
0: dado
1: di soia e
0: no,
1: cheddar.
0: Vabbè,
1: in Italia comunque stiamo arrivando anche noi, stiamo seguendo anche noi questo filone. Tra le chicche gourmet c'è cioè il gelato al gorgonzola, quello all'anduia e
0: all'anduia,
1: alcune gelaterie più all'avanguardia hanno sperimentato il sorbetto alla carbonara con tanto di decorazione di guanciale e pecorino.
0: Wow.
1: Quindi il consiglio qual è? La prossima volta che entriamo in gelateria diamo un'occhiata, una sbirciatina, se ci sono dei gusti particolari, non so, la cipolla. Ora vado a svegliare Brontolo che lo sento che
0: sta dormendo, ha mangiato troppi gelati.
1: Gelato al cioccolato, dolce
0: un passato.
2: Sì,
1: ciao Wolfini.
0: Ciao. Wolf DJ.

Bella la nuova di Madame, mama non mama, questo è un quesito, mama non mama, manca la margherita, ma il testo dice ancora qualcosa di altro, si interroga sempre comunque Madame, personaggio che a noi piace davvero molto e riusciamo sempre a farvi sentire questa voce incredibile che è quella di Madame. In diretta c'è Wolf DJ, io sono Max Martinelli, il vostro Mike Jockey, e siamo qui sempre a raccontarvi qualcosa di particolare. Tra poco parleremo di altro, intanto andiamo nella Norway Music. I The Bowsy, Magnetic, questa è davvero una canzone internazionale, una canzone forte, ci piace molto. E poi c'è da comprare tutto l'album, scaricatelo, cercate The Bowsy, album. Fantastico, Magnetic.

pensando di chiedere all'intelligenza artificiale di tirarmi fuori una poesia inedita incentrata sulla presenza costante, la luce, la forza quotidiana di cosa? Dell'amore! Dell'amore! Oh, sentite questa. Nei tuoi occhi si nasconde il giorno, una luce chiara che non spegne il tempo. Sei il porto sicuro in cui ritorno, il pensiero dolce in ogni mio momento. Non servono parole grandi o audaci, basta il tuo respiro accanto al mio. La mappa del mio mondo sono i tuoi baci, e dove sei tu, lì sono io. Ti amo per come cammini nel mondo, per la tua forza vestita di dolcezza, per questo nostro legame così profondo che cura ogni ferita. E la cura, semplicemente, con una dolce carezza. Beh, davvero una bella poesia per Wolf DJ a quest'ora della sera, per tutti i wolfini e per un gruppo che comunque ci sta davvero a pennello a quest'ora della sera, andando a rispolverare una hold it di Gaetano Curreri, che ricordo davvero con tanta gioia un po' di anni fa in un'intervista speciale che riuscì a realizzare proprio con lui. Gli Stadio, sorprendimi.

0: passami un libro, dai, fammi leggere qualcosa.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Tommaso ha 47 anni e una vita senza slanci, finché una telefonata in attesa riapre una pagina che credeva perduta per sempre. Chiara, la donna che ha amato per tutta la vita, gli chiede di incontrarsi. In una notte sospesa tra memoria e presente, il passato torna a reclamare il suo prezzo, fino a condurre i protagonisti verso un epilogo inatteso. Quando finisce la notte, di Marco Florio, per Golem Edizioni, è un romanzo febbrile sull'amore incompiuto, sui destini che si scelgono e su quelli che lasciamo passare. Quando a decidere sono le parole che abbiamo scelto di trattenere.
1: Da leggere.
5: Fare pace con il frigo. Ansia, stress e fame nervosa. Smettere di riempire vuoti che non sono nello stomaco. È il nuovo libro di Sonia Vellere, psicologa e terapeuta alimentare, edito da Terra Nuova Edizioni. Spumeggiante, ironico e sorprendentemente profondo, non è un semplice ricettario, ma un vero e proprio forziere di consapevolezza. Un libro che propone oltre 130 ricette tra fornelli e riflessioni.
1: Da leggere.
2: Seguici su Instagram, libri.daleggere. Oh!

Ma certo che gira veloce, io voglio solo te, come no, voglio solo te, voglio solo te, voglio solo te. Le Nannini e Wolf arriva così prepotentemente. 23:40

E poi non dite che non vi accontentiamo. 351 7020 001. Rosalba da Palermo ci ha richiesto questa song di Gianna Nannini. Siamo anche il vostro jukebox a una certa ora della sera, ma come no, siamo davvero contenti anche di esaudire quando c'è davvero qualità nelle vostre scelte. Poi parlavamo di sentimenti d'amore, anche di poesie belle, originali, tirate fuori dall'intelligenza artificiale, e ci piace quando poi si diventa così efficaci e anche toccanti, no? Ci emozioniamo, Wolf. Tutto in diretta con la musica della Martinelli, ancora per poco, perché siamo quasi alle battute finali di questo giovedì.

Volevo rendervi anche partecipi di quello che è il prossimo, diciamo, le prossime 5 posizioni durante questo weekend che appartengono proprio al mondo della Exclusive Dance Chart, quindi classifica che ascolterete durante il weekend in diffusione globale. Vi regalo la numero 5 questa settimana con gli Another e 54 Ultra, Talk to You. In quarta c'è Gordo e Loco Loco Rientri e Imale Angel con Ugele, High Moving to the Sun. In terza ci sono proprio i The Bowser Magnetic. Numero 2 per Sam Jacobs, Destra Nura e Hide on Mine. La numero 1, tutta italiana con Merck and Cremont.

settimana, perché poi sarà l'incontro con la nuova, quindi l'ultimo weekend per il mese di luglio. Nel frattempo ci godiamo questo che è il terzo. Andiamo ancora indietro nel tempo per un pezzo dei French Affair, My Heart Goes Boom, la bella versione. Siamo quasi ai titoli di coda, ce la gustiamo anche questa. La tua radio, il giovedì, suona Wolf DJ. Divertimento assicurato, alza il volume, divertiti, viaggia.

0: Mimmo! Andiamo? Andiamo, andiamo Mimmo, dai!
1: C'è qualcuno che vuole venire sì. a farmi compagnia?
0: Va bene! Ok, ciao. Andiamo a letto, buonanotte da Wolf. Davvero tutto per questa settimana, per questo giovedì. Noi torniamo fra 7 giorni con una nuova gran bella puntata di Wolf DJ. Grazie da Max Martinelli. Un abbraccio, vi voglio bene, buon'estate. Noi staremo sempre con voi. Ciao.

0: Wolf DJ on air for you.
1: More music
0: for you. Solita roba da numeri.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Che bello, siete in vacanza in questo mese di luglio 2026 e noi siamo pronti a scoprire i tormentoni dell'estate all'interno della Italian Chart. Una buona giornata da Massimo Esposito che ha il microfono e insieme scaleremo la hit. Al numero 20 scende Achille Lauro.
1: E ciao,

Steve Acela, Italian Chart. Sono Massimo Esposito e stiamo scalando la classifica italiana. E attenzione, perché c'è un nuovo ingresso alla posizione numero 17. Torna Gianna Nannini con America, questa volta insieme allo straordinario Marrakesh. Cerca.

0: E nella Italian Chart entrano Gianna Nannini e Marrakech con America al numero 17. Al numero 16 perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa Gabry Ponte insieme a Jovanotti e la loro DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

Buona estate dalla vostra radio e da Massimo Esposito. Benvenuti, siete nella Italian Chart. Stiamo scalando le 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Al numero 14 è stabile Anna con la sua White Girl Wasted, mentre al numero 13 sono stabili anche loro con questa straordinaria canzone che è entrata in classifica la scorsa settimana, firmata da Emma e Fabri Fibra. Questa è Antidrogas.

la Italian Chart. Al numero 12 c'è Jovanotti insieme ad Alfa e la loro Buon Vento. Oh, yeah.

dell'Italian Chart perdono qualche posizione al numero 12 questa settimana con Buon Vento. Siamo arrivati a metà classifica, perde qualcosina anche lui, Saif, con Buona Domenica all'interno dell'Italian Chart alla posizione numero 11.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e stiamo scalando la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Siamo a luglio, in piena estate, siete in vacanza e ci sono i grandi tormentoni di questa straordinaria estate. Alla posizione numero 10, Shandy Rama con la sua Cabana.

uno dei tanti tormentoni estivi all'interno della Italian Chart, Francesco Gabbani con la sua Summer Funk al numero 7. Scende anche Gaia con Bossa Nostra al sesto posto e alla posizione numero 5, attenzione perché era primo la scorsa settimana, Samora J. Questa settimana, dicevo, alla posizione numero 5 con la sua canzone Flamenco Paranoia.

0: Anche questa settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice della nostra classifica. Sale qualche posizione Tommaso Paradiso questa settimana al numero 4 con Agitare Coca-Cola.
1: Ma

in cima della nostra Italian Chart in questo mese di luglio, con Massimo Esposito al microfono. Alla posizione numero 2 sono stabili come la scorsa settimana i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Da tantissime settimane all'interno della Italian Chart, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento, alla posizione numero 2. Allora, piccolo riepilogo delle prime 10 posizioni, perché dobbiamo scoprire la nuova numero 1 della settimana. Al numero 10 Shandy Rama con Cabana, al nono posto Tu cosa fai questa sera con Noemi. Angelina Mango e Marco Mingoni scendono al numero 8 con Canto d'amore. Summer Funk, Francesco Gabbani, scende anche lui alla posizione numero 7. Bossa Nostra con Gaia. Samora J con Flamenco Paranoia al quinto posto. Al numero 4 sale Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E sul podio al numero 3 stabili Marco Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope. E abbiamo appena ascoltato i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento al numero 2. Grazie a tutti da Massimo Esposito. Vi ricordo che se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok col nome Massimo Radio. La nuova numero 1 della settimana, pensate, scala 14 posizioni. È Jax con la sua EP Yayo. 2, go!

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate le mani!

0: Cocco DJ. Lo vedi, lo senti, lo ascolti, lo ami.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Sta per iniziare Curiosando tra le note con Marina Costa.
3: Ma ben trovati carissimi ascoltatori di questa splendida radio amica. È passata una settimana e quindi eccomi qui anche oggi a tenervi compagnia per circa un'oretta con Curiosando tra le note. Io sono Marina Costa e vi dico subito che la puntata di oggi verterà sulle curiosità, le stranezze dei nostri cantanti preferiti. E non, perché no? Beh, ma a volte noi ci chiediamo, ma che cosa fanno di strano nella loro vita privata? E quindi io sono qui a svelarvi qualcosa, ovviamente non tutto, quello che si può nell'arco di questa ora insieme. Iniziamo con un grande della musica internazionale, una musica particolare, un genere, come dire, molto in voga qualche anno fa, la musica reggae. Ovviamente parlo del re del reggae, Bob Marley. Pensate, questa è un appunto un po' triste, una notizia triste. Lui, in punto di morte, disse a suo figlio prima di morire: il denaro non compra la vita. E come gli si può dar torto?

0: l'indimenticabile Bob Marley, questo genere di nicchia, il genere di musica reggae con jammings. Pensate che questo è un brano del 1977. E adesso andiamo a parlarvi di un altro artista, anche lui purtroppo non è più tra noi. Vi dico questo: il regno di Sanui in Costa d'Avorio lo ha nominato re nel 1993. Parlo di Michael Jackson.
1: It make me feel like it.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Michael Jackson con un brano del 1979. Come detto, Michael Jackson è scomparso ormai dal 2009, ma resterà davvero una star, una stella che brillerà sempre nel firmamento della musica leggera internazionale. E adesso parliamo invece di una cantante di casa nostra. E infatti lei è nata a Roma il 25 gennaio 1982 e all'anagrafe si chiama Veronica Scopelliti. Direte, ma chi è? Ma chi non è? Ma è lei, è Noemi, vincitrice di un talent quale X Factor che l'ha lanciata nel mondo della musica italiana. Pensate, però, la sua carriera è iniziata a soli 19 mesi. E sì, fece una campagna pubblicitaria per una nota ditta di prodotti per bambini.

E dopo aver ascoltato Noemi, parliamo di un'altra grande cantante italiana, una cantante che ha portato la musica italiana in tutto il mondo. Infatti pensate che ha venduto più di 70 milioni di dischi. Parlo di Laura Pausini. Laura Pausini nasce il 16 maggio 1974 a Faenza. Figlia d'arte, infatti suo papà Fabrizio è un cantante di piano bar. Quindi lei fin da piccola ha cominciato a masticare musica e canzoni. Ha avuto il suo primo debutto da cantante a soli 8 anni. Sì, si è esibita il 16 maggio 1982 in un locale di Bologna, il Napoleone. E lì, a detta sua, che ha dichiarato in un'intervista, ha conosciuto il suo primo estimatore. Volete sapere chi è? Lucio Dalla.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
0: Curiosando tra le note con Marina Costa.
2: Ho appena nominato Lucio Dalla e quindi voglio dirvi qualcosa di simpatico su di lui. Non tanto sulle sue qualità di artista che tutti noi conosciamo, ma sul suo lato ironico e sagace del suo carattere. Durante un'intervista un giornalista gli chiese cosa ne pensasse dei politici che andavano ai funerali di Stato. Lui rimase molto perplesso e insomma fece capire che non gli garbava affatto questa cosa. E il giornalista, incalzandolo, gli chiese, e anzi gli disse: ma lo sa che un giorno i politici verranno anche al suo? E lui, molto seccato, disse: un motivo in più per non morire. Purtroppo invece lui se n'è andato il 1 marzo del 2012, ma secondo me è immortale. Con la sua voce e le sue musiche lui è sempre qui con noi.

E dopo Lucio Dalla parliamo di un altro grande, grandissimo artista italiano, anche lui scomparso l'11 gennaio 1999. Parlo di Fabrizio De André, questo artista insofferente, molto molto problematico. Si dice che quando è morto, ovviamente per sua espressa volontà, nella bara sono stati messi un pacchetto di sigarette, un naso da clown, un drappo blu e la sciarpa del Genova. È stato cremato sempre per sua volontà e le sue ceneri sono state disperse nel Mar Ligure. È stato l'artista più premiato dal Club Tenco, infatti ha vinto ben 6 targhe.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: E continuiamo a parlare di grandi, grandissimi artisti italiani, ma proprio quelli con la maiuscola. Infatti parliamo di Adriano Celentano, questo mattatore del palcoscenico. Pensate che lui ha sempre avuto la passione per gli orologi, infatti da ragazzino ha lavorato come orologiaio, una passione che ha tutt'oggi. E poi pensate che lui nel 1960, nel famosissimo film di Fellini, La dolce vita, ha interpretato se stesso.

Ed ora parliamo di Nada Malanima, ma da tutti noi conosciuta semplicemente come Nada, un'altra grande voce della musica leggera italiana. Lei è nata a Gabbro, in provincia di Livorno. Pensate che ha debuttato a soli 15 anni al Festival di Sanremo 1969, dove in coppia con i Rockets ha eseguito la canzone Ma che freddo fa. Non l'ha spuntata a Sanremo, ma questa canzone è stata prima in classifica per 5 settimane, conosciutissima all'estero e oggi una delle sue canzoni più conosciute e più famose, pietra miliare della sua carriera artistica. Pensate un po' com'è il destino, eh? Infatti a volte il Festival di Sanremo boccia delle grandi canzoni, abbiamo come esempio Vasco Rossi, Zucchero. Lei è stata ancora più famosa e conosciuta da chi magari non l'avesse conosciuta come artista nel film documentario autobiografico che è stato mandato su Rai 1 lo scorso anno con il titolo La bambina che non voleva cantare. Quindi ascoltiamo adesso una bella canzone di Nada.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Curiosando tra le note. Con Marina Costa.

E siamo così giunti alla fine di questa puntata di Curiosando tra le note. Prima di salutarci voglio però parlarvi di un'altra grande artista italiana, famosa in Italia ma non solo, Patti Pravo. Lei stessa infatti ha dichiarato di saper cantare ben in 8 lingue, compreso il cinese. Infatti è stata la prima cantante italiana ad esibirsi in Cina. E prima di ascoltarla, questa grande voce, questa icona della musica italiana, ovviamente vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana sempre qui sulla nostra, la vostra radio amica, e che dirvi, vi auguro tutto il bene del mondo. Ciao da Marina Costa, alla prossima.

0: Avete ascoltato Curiosando tra le note. Marina Costa vi dà appuntamento alla prossima settimana.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: le 21 e 31 minuti.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
2: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
3: Pronti per il nostro breve ma intenso viaggio nel mondo del rock? Ma certo che sì! Io sono Joe Cara, questa è Woman in Rock. Questo è Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Presenti anche in questo bollente weekend. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si inizia così.

e già fin d'ora vi preannuncio che quello di oggi sarà un appuntamento ricco di novità musicali. Marilyn Manson pubblicherà il nuovo album One Assassination Undergood Chapter Second il 14 di agosto e questo è il nuovo singolo From Tower Enemy. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo dei Nickelback.

Beck hanno annunciato l'uscita del loro nuovo album Everything Under the Sun, che sarà disponibile dal 30 di ottobre, e in contemporanea hanno presentato anche il primo singolo realizzato con John 5, che si intitola Rattle the Cage. Si continua con il grande rock, tra poco arriverà una leggenda della musica, Bob Dylan.

Lei, Lady Lei, lui è Bob Dylan. Dopo il grande successo internazionale del Rock and Roadways Tour, Bob Dylan tornerà in Italia nell'autunno di quest'anno per 3 concerti esclusivi. L'artista si esibirà il 2 di novembre all'Unipol Dome di Milano, il 5 di novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 7 di novembre all'Unipol Arena di Bologna, portando sul palco uno degli spettacoli più acclamati degli ultimi anni. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco daremo spazio ai Suede.

e i Suede hanno annunciato per il 25 di settembre l'uscita di una ristampa celebrativa per il 30° anniversario del loro storico album Coming Up, insieme a una raccolta di singoli in formato 12 pollici. Il disco, il terzo della loro carriera, raggiunse il primo posto nella classifica degli album britannica. E come anticipazione, la band ha condiviso una rara registrazione BBC di Beautiful Ones, che avete appena ascoltato, e che è stata eseguita dal vivo per l'Evening Session di Mark Radcliffe su BBC Radio 1 il 29 agosto del 96. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: The Stone Age sono tornati con il nuovo singolo Easy Street che avete appena ascoltato. Presentato dal vivo durante il Catacombs Tour e atteso con impazienza dai fan, è il primo brano inedito della band dopo In Times New Roman del 2023. Woman in Rock si chiude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Vabbè, ho capito. Vai, vai. Vai, vai, vai. Che non ne posso più di sopportare questo interrogatorio. Mamma mia, sono mesi che va avanti così, eh? Ho fatto

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Più musica, più dance, la migliore, la più forte. Ben ritrovati con il mondo della Exclusive Dance Chart. 15 tracce perfette per ballare, cantare insieme per questa pazza estate 2026. On the mic ci sono io, Mox Martinelli. Al mix and play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: In uscita dalla Exclusive Dance Chart con un grande sentimento di nostalgia ci saluta Jonas Blue e la sua...

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Quante emozioni nel vecchio podio di 7 giorni fa. Number 3 per gli Another e 54 Ultra con Talk to You.

alla Exclusive Dance Chart. Cavalchiamo l'onda del successo. Ecco la numero 13, i Medusa, il trio italiano con il maggior numero di streaming di sempre e candidato ai Grammy. Con la voce di Harry Camomile sono in 13esima con Don't Wanna Go Home. Medusa, Exclusive.

Numero 12. Pensate che 3 mesi fa saliva per la prima volta sul palco dell'Harrison, quasi sconosciuto. Lui è Samurai J e con Flamenco Paranoia si sta candidando come uno dei tormentoni dell'estate 2026. Samurai J, 12° alla Exclusive Dance Chart questa settimana.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

È stato caliente e abbruzzante con la Exclusive Dance Chart, tutto è danzante, due in sequenza adesso. Ci facciamo subito avvolgere alla numero 11 con la nuova della rapper ligure Anna, un nuovo album Million Dollar Baby che contiene la super hit White Girl Wasted. E attenzione alla numero 10, inaugura i dischi caldi la coppia di artisti Bibi Rexha Fadlizz con New Religion. Bombe d'estate, Exclusive Dance Chart, la musica che ci piace.

No More Moin, freccetta lì su per la nuova di Molly Molella. Sulle note di To The Night, il singolo che faceva da colonna sonora al film Il Ciclone di Leonardo Peraccioni, ecco Joanna, una canzone che ci sta facendo davvero scatenare per quest'estate. Un singolo davvero esplosivo. Molella, Nick Peloso, John Peralta, Joanna, No More Moin.

0: super danzante questa prima parte alla Exclusive con Ramon Ramonito, Bob Sinclair, Medusa, Samurai J, Anna, Bibi Rexha, Molella, Mercury Cremont. È il momento di fare un salto nel passato. Disco Flashback.
1: Disco Flashback.

e per il flashback di questa settimana il salto è davvero breve. Anno 2025, grande successo per Bad Bunny, che celebra la sua New York con il simbolo dei portoricani, Nueva Yol. Se te quiere divertir, è il flashback, devi bailar. Nueva Yol, Bad Bunny.

0: Ding dong, granita limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco, ci dissetiamo. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana. Exclusive Dance Chart.
0: Dal Balza Box del Balzanelli arriva un messaggio speciale. Tu dimmi dove vai stasera, vuoi fare Tuca Tuca Macarena? Eccola la nuova di Baby K, Tuca Macarena, di Balzanelli, Jerry DJ, Michelle, il rework, Balza.

riusciremo i nostri eroi a farvi scoprire la nuova numero 1? Ma passiamo dalla numero 7, Exclusive Dance Chart, seconda parte con Moving to the Sun, un celebre brano di Pause originariamente composto da Imal Angel. Un enorme successo grazie al produttore Ugel e la cantante statunitense Ultra Nate.

Nel cammin di nostra chart ne abbiamo altre due hit imperdibili. Lasciatevi catturare da I Don't Mind, la contagiosa traccia di Sam Jacobs ed Ezra Nurey. E vogliamo parlare anche della nostra fantastica numero 5. Preparatevi a super ballare con gli Another e 54 Ultra, Tall to You. Sempre attiva, magica e selettiva, Exclusive Dance Chart.

Però l'indimenticabile hit di Giuni Russo dell'86 è tornata a rivivere grazie a Lo Zio Peter, KJ Freak, Simo Lu e la special version di Mario Ana. Alghero Alghero, il successo è quello vero.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Quarto Olimpo, seconda settimana luglio 2026 con Amici d'estate, la Latin Music va alla grande. Sorry papi di Topic Quebec G e un forte invito a sentirci liberi senza pensare al domani. Seguite il tempo, battete le mani, Exclusive Dance Chart, ai livelli disumani. Numero 3, Sorry Papi.

Magica seconda parte con la exclusive dance chart. Imale Angel, Ugel, Sam Jacobs, Aestra Nurey, Another, 54 Ultra, Lo Zio Peter, KJ Freak, Topic, Becky G, Madonna, Sabrina Carpenter. Se siete d'accordo, si vola in prima. Cocktail perfetto alla numero 1 con i The Bowser e Magnetic. Un pezzo tra beat house energico, linee vocali coinvolgenti e arrangiamenti con texture jazzate. Salite in prima, ci sono i The Bowser, Magnetic, number 1.

0: ancora tante hit nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Le canzoni che coloreranno la vostra estate 2026 saranno presenti nel prossimo viaggio con la Exclusive Dance Chart. Saluti da Max Martinelli, ci sentiamo presto. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.